0: Bam Bam Bambina.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Io non so più cos'è normale.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

Io, ma sono matta.

che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

vita mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io, dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente, un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella, e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio, al primo posto, Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Finestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno sciampo.

0: La schiuma è una cosa buona, è come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacqua, sciacqua, sciacqua.
0: Seconda passata.

0: ancora.
1: I migliori son più cari perché sono anti
0: porfora.

La schiuma è una cosa pura, come il latte, purifica di dentro. La schiuma è una cosa sacra, che pulisce la persona meschina, abbattuta, oppressa. È una cosa sacra, come la santa messa.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 3. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10, ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giananini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giananini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che continua il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, soldavano

siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17esima posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17esima posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

quindicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1 maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'Amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre di doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta, l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Buongiorno, buongiorno amici, buon mercoledì a tutti. Io sono Chiara Cacciopoli e voi siete sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana con Mattina Tutta Italiana Estate. Cominciamo il nostro tempo insieme. Infatti vi terrò compagnia da adesso, che sono le 8:32 fino alle ore 10. Il nostro poi è un appuntamento quotidiano, io ve lo ricordo sempre, vi aspetto tutti i giorni, tutte le mattine, da lunedì al venerdì, sempre allo stesso orario, con tante notizie, tante curiosità e soprattutto la nostra buona musica italiana per un risveglio tutto italiano. La puntata di questa mattina, mercoledì 26 agosto, sarà come sempre ricchissima, perché parleremo di tante cose, tante notizie molto interessanti e anche eventi ai quali partecipare, prendere parte. Mentre nella seconda ora entreremo proprio nel vivo, ecco, della puntata di oggi, con l'argomento centrale che non vi posso spoilerare subito così, ma tra poco ne parleremo, anche perché qui tra poco in collegamento telefonico avremo l'onore di avere il professore Filippo Pergola e la dottoressa Giulia Proietti, che ci aiuteranno a capire meglio un fenomeno, ma tra poco insomma ne parliamo. Inoltre vi ricordo che potete seguirci su tutti i nostri account social, li potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede all'interno della nostra radio, condividiamo la nostra quotidianità, quindi insomma vi raccontiamo qualsiasi cosa, anche gli eventi ai quali partecipiamo, e soprattutto sui nostri social potete scoprire in anticipo chi saranno i prossimi ospiti che verranno qui in trasmissione. Vi ricordo inoltre che potete ascoltarci tramite DAB, quindi comodamente dalla vostra auto, o appunto tramite la nostra fantastica applicazione di Rai Play Sound, che è completamente gratuita, e lì non solo trovate fantastici podcast, ma trovate appunto anche noi, la vostra radio preferita, Rai Radio Tutta Italiana. E appunto tramite questa fantastica applicazione che potete portarci ovunque andrete, ovunque sarete, al mare, in piscina, in spiaggia, al supermercato, andate a fare una passeggiata, in macchina, andate verso il lavoro, insomma con Rai Play Sound potete portarci sempre sempre con voi. Scrivetemi dove siete, che fate in questo mercoledì mattina, magari se siete appunto andate verso il lavoro, siete ancora in macchina, o magari siete già arrivati, o addirittura c'è ancora chi è al mare, bello chill, sdraiato sul lettino e ha di fronte a sé un bellissimo panorama. Mandateci anche tanti messaggi vocali, io li aspetto, 334 60 45 640. Nel frattempo qui c'è Irama Cabana.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

so, dito nella piaga qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 8:43, siamo ufficialmente in diretta, io sono Chiara Cacciopoli e cominciamo anche il nostro tempo insieme. Come state amici? Come è iniziato il vostro risveglio questo mercoledì mattina? Com'è partito? È partito bene? È partito male? Insomma, raccontiamoci un po'. 334 60 45 640 il nostro numero di telefono, se volete interagire live con me usatelo, vi leggo subito anche perché il telefono della radio è proprio qui accanto a me, quindi vi leggo proprio live. E come sempre vi racconto anche la mia di mattinata, che devo dire è cominciata bene, addirittura mi ero anche svegliata prima della sveglia, cosa abbastanza rara, e essendo in anticipo me l'ero presa molto con calma. Stamattina ho fatto le cose con estrema lentezza e forse anche troppa lentezza, troppa calma, perché poi mi sono resa conto di essere in ritardo e quindi ho dovuto skippare e saltare dei passaggi tipo la colazione, così, ma non fa niente, tanto penso che il cappuccino lo prenderò dopo la diretta con la mia collega Carmela De Rose, ma va bene lo stesso, le nostre comunque good vibes rimangono sempre alte, anzi altissime, e oggi avrete un super risveglio tutto italiano. Nel mentre che aspetto che mi raccontiate un po' delle vostre mattinate, cominciamo il nostro tempo con l'argomento del giorno. Oggi parliamo di relazioni ai tempi della generazione Z e soprattutto dei social. Infatti c'è questo filo invisibile, no? Che unisce il modo in cui ci innamoriamo, litighiamo, ci allontaniamo, decidiamo anche di restare. Parlare di relazioni oggi non significa più soltanto raccontare l'amore tradizionale, ma immergersi in un universo in profonda trasformazione, un cambiamento guidato soprattutto dalle nuove generazioni. Infatti, se ad esempio guardiamo appunto la generazione Z, il modo di vivere i legami si è completamente ridefinito, no? Cioè, se da un lato c'è l'ipersocialità digitale, quindi ghosting, situationship e storie che durano forse, se tutto va bene, 24 ore, dall'altro c'è però un bisogno disperato e autentico di connessione profonda, salute mentale ed empatia. Per i più giovani stare insieme non è più un semplice completarsi ad ogni costo, ma scegliere in maniera consapevole di camminare a fianco a qualcuno senza perdere però la propria identità. Ma come si naviga in tutto questo mare di nuove dinamiche? Come cambiano quindi la comunicazione, banalmente la gestione del conflitto, l'intimità, quando i codici emotivi si evolvono così velocemente e magari non ci capisce neanche niente? Magari uno ha pensato anche di capirci qualcosa e tocca adesso più o meno ho trovato la mia dimensione, poi le tendenze sono già cambiate e quindi dobbiamo ricominciare da capo. Bene, oggi proprio parleremo di questo, parleremo di relazioni, di come si sono evolute, e avremo anche il piacere di avere in collegamento telefonico, come avevo spoilerato già prima, due esperti, Filippo Pergola e Giulia Proietti, che ci aiuteranno, ecco, a fare chiarezza in tutta questa grande, enorme confusione. Intanto io direi di cominciare anche con la prima domanda che faccio proprio a voi carissimi ascoltatori. Ad oggi, cosa serve realmente per tenere davvero insieme due persone, no? Perché alcune relazioni durano di più e altre finiscono. Ci credete nel per sempre, in questo fatidico per sempre? Esiste veramente? Bene, fatemi sapere la vostra perché sono veramente molto curiosa. Ne parliamo tra pochissimo, sempre qui e solo su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo la buona musica va avanti.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Rock Ingenui, Franco 126 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Sono quasi le 9, quindi la nostra prima mezz'ora insieme purtroppo è già volata via, ma il tempo, ragazzi, con voi o comunque su Rai Radio Tutta Italiana è così, vola sempre. Comunque continuiamo, perché abbiamo aperto la puntata di oggi, mercoledì 26 agosto, con la prima notizia, no, relativa alle relazioni che si vanno a instaurare, soprattutto magari con i social, ai tempi della generazione Z. Oggi vogliamo anche capire, il nostro obiettivo finale è anche riuscire a capire quanto e se i social hanno avuto un impatto sul modo di costruire un rapporto amoroso e anche che cosa ha comportato per i giovani, no? Per la generazione Z, ma anche per i millennial in generale, per tutte le persone che poi purtroppo o per fortuna sui social ci siamo tutti, no? Quindi è una cosa che può essere allargata, ecco, a tutte le varie generazioni. E vi avevo anche chiesto ovviamente la vostra opinione per capire cosa ne pensate, e i messaggi sono già tantissimi, quindi andiamo a leggerne qualcuno. Ginevra ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, ogni mattina mi sintonizzo su Rai Radio Tutta Italiana e ti ascolto sempre, e poi per l'argomento del giorno, che secondo me è veramente carino e potrebbe essere d'aiuto per tanti giovani che non sanno bene cosa fare. Comunque, per me ciò che fa rimanere insieme una coppia è il conoscersi profondamente. Quando ciò accade, allora le probabilità di rimanere uniti sono molto più alte. Un saluto, Chiara. Allora, Ginevra, un saluto anche a te, grazie infinite per seguirci, per ascoltarmi sempre e anche per il tuo messaggio. E penso che ciò che hai scritto sia una buonissima base, no? Proprio quella secondo me è alla base di ogni tipo di rapporto, cioè il conoscersi senza fingere di essere qualcun altro solo per farsi accettare o farsi piacere dall'altra persona. Questo è proprio, cioè sono proprio le basi. Leggiamo un altro messaggio che ci arriva da un altro ascoltatore, si chiama Samuele, e ci scrive: ciao Chiara, buongiorno, io che sono Gen Z penso che nelle relazioni di oggi, per farle durare, serva semplicemente rispetto per l'altra persona. È sempre super, grazie per accompagnarci nella mattinata. Grazie mille. Andiamo avanti, leggiamo un altro messaggio che ci scrive un'altra ascoltatrice, si chiama Rebecca, e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, per me il per sempre esiste, ma in casi veramente rari, o comunque quello che deve esserci per far durare una coppia è accettare i reciproci difetti e mettersi sempre in discussione, non rimanere mai sulle proprie convinzioni, salvo alcune eccezioni ovviamente. Un abbraccio. Allora Rebecca, io penso che, ecco, forse con il tuo messaggio sono leggermente più d'accordo. Il fatto di accettare e di amare poi al 100% i difetti dell'altra persona è in quel momento dove tu stai dimostrando amore, proprio quello è il vero amore, secondo me. Bene, continuate anche a scrivermi altri messaggi, 334 60 45 640 il nostro numero di telefono per interagire live insieme a me. Io vi leggo subito, se volete potete mandarci anche messaggi vocali, ascoltiamo la vostra voce in diretta, perché no. Intanto concludiamo appunto questa prima notizia, no? Capiamo effettivamente cosa serve a una coppia per rimanere insieme, ed essenzialmente serve, ragazzi, un equilibrio tra bisogni psicologici e sociali. Pensate che un neuroscienziato ha studiato cosa succede quando una relazione riesce a durare nel tempo, e la risposta purtroppo è meno romantica di quanto possiamo immaginare o pensare, perché appunto non basta amarsi per una relazione che è destinata a durare nel tempo, deve per forza avere un equilibrio tra corpo e mente. È importante infatti il contatto, il sentirsi apprezzati, compresi, ascoltati e al sicuro. Pesa moltissimo nel rapporto anche la vita che ruota intorno alla coppia, gli amici, la famiglia, le varie responsabilità e il proprio lavoro. Magari l'amore c'è ancora, ma se in questo equilibrio c'è qualcosa che si va a rompere, che si spezza, è che è lì che il rapporto potrebbe rovinarsi. Ne continuiamo a parlare anche perché fra pochissimo arriveranno finalmente Filippo Pergola e Giulia Proietti, e tutte queste domande le potremo rivolgere direttamente a loro, quindi rimanete sulle nostre frequenze. Nel frattempo però io vi riporto indietro di qualche anno, pensate, nel lontano purtroppo ormai 2017, con Occidentali Scarma, Francesco Gabbani qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Sesso e Samba, Tony F e Gaia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:12, noi continuiamo con tutti i vari argomenti di questa puntata di mercoledì 26 agosto, che ragazzi è proprio ricchissima oggi, anche i vostri messaggi sono tantissimi, quindi andiamo a leggerne qualcuno. Allora, ci scrive Claudia e ci dice: ciao Chiara, buongiorno, ti ascolto tutte le mattine in cuffia mentre vado al lavoro, un grande abbraccio da Claudia. Ciao Claudia, grazie infinite. Poi leggiamone un altro: buongiorno Rai Radio Tutta Italiana, siete bravissimi, vi ascolto sempre, un ciao da Sergio. Ciao Sergio, grazie infinite. E infine abbiamo anche lui, perché io infatti stavo pensando tra me, ma Roberto, no, il nostro più affezionato, più caro ascoltatore, che ci scrive sempre, ci segue, ci ascolta, ci segue anche sui social, ma dove è finito questa mattina? Non mi ha scritto, non mi ha mandato un messaggio, un vocale, niente. E invece eccolo qui, ci scrive: ciao Chiara da Roberto e il suo gruppo di lavoro da Perugia, buona giornata a tutti. Perfetto, allora guarda Roberto, mi hai tranquillizzato con questo messaggio, perché veramente mi stavo preoccupando. Comunque torniamo anche a parlare dell'argomento di oggi, di queste relazioni. Ma quanto è complicato ragazzi oggi instaurare un rapporto che si basa sulla fiducia e sulla sincerità, no? Io lo trovo complicatissimo. E un'altra cosa che ho visto qualche giorno fa sui social, mi è piaciuta tantissimo, cioè per come ha reagito, ecco, la ragazza, adesso vi racconto tutto. Praticamente questa coppia si dovevano sposare qualche giorno fa, qualche settimana fa, in Toscana, e il futuro marito, che tanto più marito non è, a 7 giorni dal matrimonio la lascia. Però lei, anziché piangere, disperarsi, cancellare la cerimonia eccetera, festeggia lo stesso, quindi il matrimonio comunque è stato fatto, e si è sposata da sola praticamente, quindi ha celebrato l'amore verso se stessa. E secondo me ha reagito nel modo migliore possibile, no? Perché poi comunque anche lui che ti lascia 7 giorni dalla cerimonia, insomma, non vogliamo commentare lui, commentiamo lei e il suo bellissimo comportamento. Ecco, proprio quello è il modo in cui vorrei reagire in tutte le situazioni, cioè non piangersi addosso ma risollevarsi sempre. E ad oggi, che io questa domanda me la sono fatta tante volte nonostante i miei 21 anni, quindi non è proprio nei miei pensieri, però qualche volta, no, un ragionamento ci si può fare: esiste davvero un'età giusta per sposarsi? Perché secondo un'analisi, chi si sposa a 28 anni ha meno probabilità di divorziare in futuro. In maniera proprio statisticamente parlando, potrebbe esistere questa età d'oro per il matrimonio. Infatti un'analisi che è stata anche condotta da un professore universitario statunitense ha analizzato la relazione che c'è tra l'età al primo matrimonio e il rischio di divorzio, e ciò che è venuto fuori è veramente molto interessante. Secondo infatti i dati che sono stati raccolti, il rischio tende a scendere man mano che ci si allontana dai matrimoni molto precoci, e infatti raggiunge poi il livello più basso intorno a questi fantomatici 28 anni, per poi tornare gradualmente a ricrescere con l'età che avanza. Nei suoi modelli, dopo i 28 anni le probabilità di divorzio tornano ad aumentare di circa il 5% per ogni anno in più al momento del matrimonio. Da qui infatti nasce questa teoria, che secondo me è una teoria un po' che potremmo usare in tante circostanze diverse, no? Che troppo presto potrebbe essere rischioso, ma anche aspettare troppo a lungo non è sempre la soluzione, o comunque non potrebbe offrire un vantaggio. Ecco, comunque queste sono tutte ovviamente statistiche, non vogliamo dire che effettivamente a 28 anni è l'età più giusta, comunque quando si sente di fare quel passo lo fa, però questo professore ha fatto questa analisi che secondo me è una

questioni economiche, l'istruzione, la storia familiare, insomma, potremmo veramente andare elencarne un'infinità. La domanda che anche adesso io mi sono fatta e mi faccio tante volte, ma secondo voi, no, la generazione Z o comunque tutte le generazioni credono davvero nell'amore? Cioè, secondo voi questo amore esiste davvero o è soltanto un'illusione romantica che ci siamo dati noi come esseri umani? Bene, io questa domanda non solo la faccio a voi, ma la faccio anche ai miei futuri ospiti che mi raggiungeranno tra poco, purtroppo a livello telefonico, però comunque saranno con noi, Filippo Pergola e Giulia Proietti. Tra pochissimo saranno qui con noi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: siamo sempre in diretta qui su Rai Radio tutta italiana, sono le 9:25 e come giustamente vi avevo promesso e avevo un po' spoilerato anche all'inizio della puntata, oggi io non sono da sola perché in collegamento telefonico ho due persone squisite, meravigliose, di cui ho grandissima stima, Filippo Pergola e Giulia Proietti. Buongiorno!
1: Buongiorno a voi!
2: Buongiorno a tutti, eccoci!
0: Come state innanzitutto?
2: Informissima, tranne Filippo che
1: un po' di tosse, condizionatore freddo, sudate, insomma, però ci siamo. Quando siamo con te e in radio siamo pimpanti, carichi.
2: Belli carichi.
0: Ma vi sento belli carichi. Mi piace questa cosa, queste vostre good vibes. Bene, allora Filippo, Giulia, siete pronti? Perché oggi stiamo parlando appunto di relazioni, no? Relazioni ai tempi della generazione Z, ai tempi dei social, senza fare nomi perché giustamente dovete anche mantenere la privacy, no, dei vostri pazienti, ma avendo tanti ragazzi vi siete fatti un'idea generale più o meno di come le cose stiano andando. Ecco, ci potreste magari delineare un quadro generico di quanta difficoltà magari oggi un ragazzo Gen Z o anche un po' più grande, un po' più piccolo, potrebbe incontrare nel semplice socializzare con altre persone?
2: Eh sì, l'ultima era quella di stanotte alle 3, hai detto, no?
1: Ah sì sì, un messaggio che mi è arrivato alle 3:53 che ho letto stamattina però quando mi sono svegliato, di un giovane di 24 anni. Ma posso fare una premessa?
0: Vai.
1: Siamo tutti schiavi, ma in particolare purtroppo i giovani Gen Z, di tre grandi mostri che sono la performatività, l'eccesso di positività e l'inferno dell'uguale. Ecco, questi tre mostri condizionano anche le relazioni amorose. C'è questa tentativo di idealizzarle, no? E poi si scopre che l'incontro con la persona reale è fatto di imperfezioni, di conflitti, ma bisogna sostarci nei conflitti perché poi diventano un'occasione di progredire nelle relazioni. La difficoltà è questa, cioè l'incapacità di sostare nei conflitti, cioè come se la muscolatura mentale non fosse allenata alla complessità, no? del sostare nei conflitti. Allora subito si liquida la cosa, magari si utilizzano anche degli psicologismi, no? E quello è tossico, e quello è un vampiro energetico, e quello qui e quello là, cioè diventa una sorta di iperanalisi del legame, no? che va interpretato con categorie psicologiche. Questo io vado anche contro molti miei colleghi che subito etichettano, si etichetta troppo.
2: Però è un fenomeno generale, no? Se ci fate caso, non so se avete notato quanto siamo diventati bravi ad applicare in modo veloce delle categorie psicologiche magari a persone che conosciamo, a situazioni che viviamo, solo che la domanda che ci potremmo fare è: ma una volta che le abbiamo applicate queste categorie, che abbiamo messo l'etichetta in fronte al narcisista patologico, l'etichetta in fronte, adesso il narcisista patologico poverino ha fatto una brutta fine, adesso sta in voga levitante, quindi adesso che abbiamo trovato levitante, ma che dobbiamo fare però? Questo ci dobbiamo chiedere, dovremmo domandare un po' questo, ecco.
0: È vero.
1: Perché noi tendiamo subito a evitarlo, questo è fare ghosting, interrompere le relazioni in maniera improvvisa, e invece forse è meglio una conversazione dolorosa ma necessaria, quello è un po', no? Il legame si matura insieme, cioè invece c'è quest'ansia, capito, da definizione, bisogna sempre precocemente stabilire cosa sia la relazione, com'è l'altro, fargli il profilo psicologico, diagnostico, insomma. O a se stessi ancora peggio, o se stessi.
0: Allora io poi sono sempre sincera, quindi lo dico tranquillamente, non è che io voglio magari etichettare un rapporto, una persona, però vorrei fare ordine, quindi io già ho tanta confusione di mio, sono una persona disordinata, quindi c'è tanta confusione nella mia testa a prescindere, però nelle relazioni mi piacerebbe che sia tutto ben chiaro, quindi non mi piacciono quelle situazioni un po' ambigue, no, che non si sa se sì, se no, amicizia, non amicizia, qualcosa di più, e quindi metto le cose in chiaro perché così, no, non c'è margine di poter sbagliare o di poter fraintendere. Sbaglio?
2: Sai che Sai, per esempio, questa cosa, Chiara, è una cosa che nelle culture orientali, in certe culture tipo quella vietnamita o altre, è una prerogativa delle relazioni. Cioè, quando ci si conosce va dichiarata l'intenzione all'inizio. Quindi questo potrebbe essere un escamotage da adottare. Però a parte gli scherzi, a parte insomma queste contaminazioni culturali, però io capisco quello che stai dicendo, no? Quando comunque si entra in relazione con l'altro, un momento di turbamento c'è sempre, perché noi conosciamo un estraneo, no? Ma che ne sappiamo che cosa ci arriva dall'altro? Mm-hmm. Quindi che entrambe le parti, o comunque da una parte ci sia un'esigenza di chiarezza, di cercare di capire che cosa sta accadendo, è qualcosa che ci fa sentire un po' più sicuri poi per metterci in gioco nel rapporto, no? Quindi direi che è un'esigenza comprensibile. Poi dipende questa esigenza dove va a finire, perché se diventa, come dire, un'esigenza di controllo di quello che non si può controllare, perché all'inizio si è strani, bisogna conoscersi e accettarlo un po', insomma, il turbamento che non si sa tutto a priori, no?
0: Certo.
2: Se limite per il rapporto, questa cosa insomma poi può diventare, sì, molto limitante. Invece se un modo per invece favorirlo, no, il rapporto, per favorire il processo di conoscenza, ci sta a fare chiarezza all'inizio. Penso che sia un bisogno comprensibile, prepara il terreno alla fiducia.
0: Meno male, no, perché tante anche mie amiche magari mi dicono: vabbè, ma vivite, no, quel che sarà. Ho detto no. Noi devo capire. Prima si mettono le cose in chiaro e poi arrivo.
1: Valorizzi.
2: E poi chiara un viaggio in Vietnam, perché lì ha detto lì le intenzioni si dichiarano all'inizio. Chi ti vuole conoscere lo deve specificare all'inizio che intenzioni ha.
0: Perfetto. Allora mi sto prenotando già per andare in Vietnam. Filippo, tu prima hai citato un po' di termini Gen Z e questa cosa mi piace tantissimo, tipo ghosting, situationship. Ma secondo te sono soltanto nuovi termini che ci siamo un po' inventati noi, o effettivamente la generazione Z sta vivendo i sentimenti, le emozioni in modo diverso rispetto al passato, anche con i social?
1: Ma sicuramente in un modo diverso, però anche abbastanza uguale, perché poi ogni generazione, ma questo lo diceva già Seneca 2000 anni fa, ogni generazione si dice: no, perché i giovani di oggi sono diversi. Ma alla fin fine l'essere umano è quello, sono modi diversi di declinare emozioni, aspirazioni, ansie, desideri e paure, di mettere confini. L'importante è che il confine non diventi una barriera, ecco, questo è importante. Cioè, comunque bisogna avere un po' di sano coraggio nell'esporsi, no?
0: Mm-hmm. Giusto.
1: Ogni relazione ovviamente ti espone alla perdita, al rischio, però insomma, che facciamo? Ci chiudiamo e non ci godiamo la possibilità di aprirci al nuovo e all'ignoto, che certo che genera ansia, angoscia, però ti permette anche infinite possibilità. Quindi direi un po' di coraggio, di progettualità, cioè gettarsi in avanti, no?
0: Sì.
1: Tanto il ritmo di ogni relazione è amore, odio e riparazione, come più volte dicevamo proprio nel podcast Dialogare Oggi. Quindi bisogna pensare che l'odio, il risentimento, il conflitto non è il contrario dell'amore, perché permette la configurazione di nuovo dialogo e quindi di progredire nelle relazioni, oltre che una maggiore conoscenza di sé e dell'altro. Amore, odio e riparazione, stiamoci in questo ritmo, in questo respiro di ogni relazione, il respiro della vita.
0: Ok, quindi mi devo adattare a questi cambi d'umore più che altro, perché io vorrei che andasse sempre tutto bene.
1: Quello che dicevo prima, l'eccesso di positività, no, l'idealizzazione a cui siamo abituati.
0: Eccomi, io sono il prototipo di una Gen Z.
1: Ma tutti noi siamo così, per carità, però poi diventa anche noioso, t'assicuro, perché dal vuoto, dalla mancanza, dalla necessità nascono cose meravigliose. È così, è sempre, molte volte sono le semine a perdere, io dico, no, con i pazienti, cioè quella cosa, tu semini, prepari il terreno e non cresce niente, ma è quella semina a perdere, mi ha insegnato un esperto di agronomia, che permette in realtà che poi con la semina successiva qualsiasi cosa che ci metti in quel terreno cresce fruttuoso. La semina a perdere è quella che si fa con le con le graminacee, capito? Cioè, le erbacce. E le erbacce preparano il terreno, lo arricchiscono di sostanze, permettono che la terra si smuova, e quindi bisogna stare anche ai momenti di semina a perdere, dell'inverno delle relazioni, no, perché poi vedi che primavera che esce fuori.
0: E infatti hai completamente ragione, mi sforzerò a farlo, a non forzare, ecco, le cose che vadano per forza bene, ecco, questo è una promessa che ti faccio. Giulia, invece, anche con i tuoi pazienti, secondo te, no, il fatto di essere su dating app, quindi queste app di incontro, sui social, questa, tra virgolette, facilità, no, nel poter trovare subito un'alternativa al partner, come ha inciso nel rapporto di coppia?
2: Questa sicuramente è una questione importante, nel senso che tu prima domandavi, no, ma secondo voi è qualcosa che è attuale, la facilità con cui i rapporti non vanno avanti o non si costruiscono, oppure è una cosa che va avanti dalla notte dei tempi? Sicuramente ci sono delle cose che continuano nella storia delle generazioni, come diceva Filippo, però c'è una facilità che ha a che vedere con l'istituzione di legami provvisori che viviamo oggi anche tramite i canali social, che è evidente, insomma. Tento di dire che non serve nemmeno un esperto per poterlo dire, ma perché c'è una quantità tale a cui siamo esposti di facilità di contatto che paradossalmente poi rende invece più difficile lo stabilire una connessione più profonda, che io invece credo, proprio tu dicevi, no, ma poi con i pazienti, io quando ascolto i pazienti, questo bisogno di connessione profonda c'è. È evidente, e forse è proprio, come dicevo, il contraltare paradossale del fatto che invece c'è un'estrema facilità nello stabilire rapporti, cioè un bisogno di intimità, di prossimità, di vicinanza, questo è molto presente nei racconti dei pazienti. L'unica cosa è che poi è difficile trovare la misura. Mi viene in mente l'immagine dei porcospini di Schopenhauer, che spesso utilizzo per far capire questo concetto. I porcospini in una notte d'inverno hanno bisogno di scaldarsi, no? Ma che cosa succede? Che il porcospino agli aculei, quindi se ci si avvicina troppo tra porcospini per cercare di scaldarsi, il rischio è quello di ferirsi. Sì. E quindi bisogna trovare un po' la giusta distanza che ci consente di avere sia appagato quel bisogno di intimità, di calore, di vicinanza, no? La temperatura, quella delle emozioni, sia però di non farci del male. Ecco, io credo che sia un po' questa l'immagine, ma c'è un bisogno di connessione profonda, di intimità.
0: Però potremmo dire che comunque i social hanno aiutato anche un po' i rapporti, perché ti puoi tenere in contatto comunque con le videochiamate, il rapporto può continuare anche se a distanza, no? Hanno più facilitato o li stanno più minando?
2: No, non credo che questo mini il rapporto, cioè dipende sempre come si utilizza poi il mezzo, no? Come dicevi tu, può essere un ottimo canale per restare in contatto, per mantenere attive delle relazioni, non solo quelle sentimentali, anche altre relazioni importanti della nostra vita, quindi sicuramente può essere un'opportunità. Certo che se diventa il sostituto di un altro tipo di connessione, di possibilità di costruire, poi mancano un po' di pezzi, di mattoncini alla relazione, no? Uh-huh. Però dipende sempre dall'uso che si fa delle cose. Questo noi, insomma, abbiamo avuto anche altri contesti un po' per parlarne insieme. Non dobbiamo demonizzare i dispositivi o le possibilità che ci danno, però dobbiamo riflettere su come li utilizziamo, quello sì.
0: Una domanda che faccio a entrambi, se voi le potete anche pensarci, magari mandiamo qualche canzone e poi ci ritroviamo. Secondo voi la generazione Z, possiamo anche estendere questa domanda alle altre generazioni, ci credono ancora nell'amore? Cioè, per loro è ancora un sentimento valido che esiste nella realtà, o non è una semplice consolazione che ci siamo dati come esseri umani? Potete rispondermi da adesso che dopo, ditemi voi.
2: Io lancio una bombetta, dico sì, e magari poi vediamo se lo vogliamo motivare.
1: Io dico assolutamente.
0: Fantastica, Giulia, ci lancia pure.
1: Sì. Più la generazione Z di tutte le altre, finalmente sta rinascendo la voglia di amore e anche la capacità e il coraggio di amare e di compromettersi nelle relazioni.
2: Adesso, Iera, mettiamo una bella canzone d'amore, no? E poi torniamo.
0: Allora, io non so se a voi piacerà. Perché non so i vostri gusti musicali, però qui abbiamo in scaletta Rocco Hunt, La più bella del mondo.
2: Ci sta? Va bene.
1: Ok.
0: A tra poco. Dico.

0: Questa per me è una delle più belle canzoni d'amore che ci possa essere. Super classico Ernia qui su Rai Radio Tutta Italiana, sono le 9:45 e siamo sempre in collegamento telefonico con Filippo Pergola e Giulia Proietti. Bentornati.
1: Siamo sempre qua.
0: Allora, sono tantissimi messaggi che ci hanno scritto i nostri ascoltatori e ve ne leggo subito uno. Allora, ciao, vorrei fare una domanda al professore. Ho 23 anni, ma se un ragazzo diventa troppo invadente, mi telefona, mi messaggia e mi chiede sempre dove sono, non è patologico? Non devo allontanarmi? Invece di parlarci vorrei un parere. Ciao, sono Sonia.
2: Beh, è difficile dare una risposta così non conoscendo il contesto. Certo, se uno comincia proprio a, detta proprio come si suol dire oggi, a stalkerizzare, direi anche che è il caso di mettere un sano confine. Questo non è un confine barriera, ma è necessario, è ovvio. Bisogna, vedi, molte volte, soprattutto i maschietti alcune volte non tollerano l'attesa, la dilazione del desiderio, l'imperfezione del rapporto, e allora vogliono questa esclusività, devono controllare tutto. Beh, a quel punto c'è un problema. A proposito del podcast che ci davamo a dialogare oggi, c'è un problema di cui parliamo alla prima puntata, cioè che si intitola Il piccolo imperatore, no? Cioè una persona che è abituata ad avere tutto subito, sempre e comunque, quindi ad avere questo senso di onnipotenza e di controllo, che poi se lo riporta anche nel mondo adulto, quando diventa un giovane o quando diventa un adulto. C'è questa idea del possesso esclusivo, del controllo di tutto, dell'altro che è in relazione con me, e lì è un guaio, certo.
0: È vero, è vero. Hai fatto benissimo a citare il vostro podcast, io infatti lo ricorderei a tutti. Lo dici tu? Dice Giulia?
2: Dialogare oggi. Vai. Su Rai Play Sound. La prima puntata che riguarda il bambino, le altre riguardano più gli adolescenti, ma in realtà riguarda tutti noi, perché le radici del nostro mondo adulto sono lì, in quel bambino che siamo stati. Quindi anche la risposta a una domanda del genere in qualche modo ha a che fare con quello che raccontiamo in quella prima puntata.
0: Esatto, esatto. Io l'ho ascoltato tutto il podcast, mi è piaciuto tantissimo. Ho messo like su Rai Play Sound, perché puoi anche mettere recensione.
2: Onorati.
0: Invece anche Giulia, dimmi. Sì.
1: No, dico a Sonia, comunque lasciamo una piccola bussola, dipende anche lei come si sente dentro questa dinamica. Se non si sente a suo agio, forse si deve domandare come mai, no? Quindi insomma, se non ci sta bene dentro questa dinamica in cui qualcuno invade così il suo spazio, è giusto che tuteli insomma i suoi confini, come diceva Filippo.
0: È vero. No, vabbè, secondo me non ci sta troppo a suo agio, visto che ha mandato anche il messaggio, magari.
1: Esatto. Importante, sì. No? Chiedersi sempre un po', ma io come ci sto? Se lei manda questo messaggio e comunque si fa questa domanda, forse non ci sta tanto a suo agio, però insomma, poi questo sarebbe da approfondire ovviamente, no? in altri contesti,
0: certo.
1: Che una chiacchierata più ampia.
0: Certo. Un'altra domanda. Ciao agli esperti. Ho 40 anni e ho scoperto che il mio compagno ha una doppia vita. Ma non riesco a lasciarlo, non riesco ad andare oltre. Ho qualcosa che non va? Aiuto.
2: Anche come dicevo prima, difficile, no? Senza avere altri riferimenti del contesto della persona che ce lo chiede. Sicuramente non per portare acqua al nostro mulino, ma lo dico più da utente che da professionista. Sicuramente bisognerebbe fare un cammino di chiarificazione, no? da chi ti può accompagnare nel comprendere perché tu ti lasci incastrare o ti incastri da te stessa in un gioco relazionale di un certo tipo e non riesci a lasciare quando ci sono situazioni del genere. Comprendere che cosa desideri realmente, come qualche modo rompere questa ripetizione coattiva dello stesso gioco relazionale, no? Che ti porta. Quindi io direi, e questa è la grande vantaggio della Gen Z rispetto a chi ha 40 anni, 50 anni come me, si è molto propensi a rivolgersi a un professionista della salute mentale per farsi accompagnare, da cui non si va per forza se uno ha dei problemi, ma proprio per riappropriarsi da soggetto della propria esistenza, quindi comprendere cosa si desidera realmente, come funziona la nostra mente e come di conseguenza possiamo scioglierci da situazioni che diventano delle sabbie mobili. Ecco, Gen Z, tranquillamente tutti si rivolgono, si rivolgono allo psicologo come la cosa più normale del mondo per portare ad attualità le proprie potenzialità, non per forza per risolvere un problema, no? Per chiarificarsi, per conoscere se stessi e di conseguenza poter scegliere nella vita.
0: Sì, è verissimo. Vabbè, la Gen Z parla proprio apertamente di salute mentale, dei confini personali, anche del rispetto reciproco, questo è verissimo. Giulia, quindi io voglio sapere da te se questo fantomatico amore, questa emozione esiste davvero, perché prima ci hai lanciato così una sorta di amo, adesso io voglio tutto, però raccontaci bene.
1: Allora, tu ci chiedevi, no? Secondo voi questi giovani che incontriamo, noi giovani, insomma, ci si crede ancora nell'amore? Sì, non solo ci si crede, ma si prova anche a coltivarlo, a costruirlo. Poi chiaramente si possono incontrare difficoltà del caso, ma ti dico, ci credono, e come i ragazzi che incontriamo. Abbiamo un gruppo adolescenti con Filippo che sono fantastici, cioè i temi che portano loro rispetto a questo, come dicevo prima, lo dicevo in modo ci danno le mela, non le mele, proprio le mela, come si dice da me. Ci credono tanto nell'amore, si interrogano su come possa essere costruito, su che cos'è che lo rende duraturo, su che cos'è che rende le relazioni salde, su come mettersi in gioco nei rapporti. Poi ovviamente, ripeto, con tutte le difficoltà del caso, perché poi su questo nascono anche le domande contrarie, no? Ci si interroga sulle paure, sui dubbi, su come lasciarsi andare nel rapporto con l'altro. Alcune cose le abbiamo già toccate a livello di temi, quindi magari non ci torno, però certo che sì, Chiara, ci credono e ci investono, questo te lo confermo.
0: Bene, allora in questa diciamo visione mi ci ritrovo tantissimo anch'io. Lo so che questa domanda che sto per farvi è veramente tanto ampia, non abbiamo abbastanza tempo, infatti io vi rinvito in trasmissione anche qui in presenza quando volete, io sono felicissima di ospitarvi, però qualche consiglio magari, perché tanti ragazzi anche ci sono arrivati tantissimi messaggi, non facciamo il tempo a leggerli purtroppo, dovremmo fare un sequel, una parte 2 di questa puntata.
2: Ci siamo.
0: Bene, sono molto contenta. Diamo magari due consigli, ecco, per cercare di instaurare una relazione quanto più possibile sana e felice proprio con l'altra persona.
2: Guarda, io riprenderei quello che ti dicevo all'inizio, no? Cerchiamo di non essere schiavi di quei tre mostri, e lo ripeto: performatività, eccesso di positività, inferno dell'uguale, no? Deve essere uguale a quello dell'amica, della figlia, della cognata, di quella del piano di sopra, dico scherzando. Allora, la maturità, proprio per avere una relazione, richiede di tollerare che l'altro sia separato, imperfetto, non sempre disponibile, no? Senza interpretare ogni frustrazione come una prova di compatibilità, sostare nella relazione, sostare anche nei conflitti. Io dico, gioco con le parole, sostare è tutta una parola, quindi sostarci e saperci stare, ci so trattino stare, perché ripeto, quella è un'occasione di maggiore conoscenza di sé, dell'altro e di progresso della relazione. E questo potrebbe essere un primo consiglio, insomma.
1: E poi una banalità estrema, qualcuno questa mattina, Chiara, t'aveva scritto che forse il segreto per far durare un rapporto, affinché insomma comunque un rapporto sia solido in qualche senso, non parlo necessariamente di una durata nel tempo, è il conoscersi profondamente. Ecco, io utilizzerei questo conoscersi profondamente anche rivolto verso se stessi, non solo reciprocamente come membri di una coppia, perché io penso che quanto più noi abbiamo consapevolezza su noi stessi, su chi siamo, che cosa desideriamo, quanto più quando noi ci mettiamo in rapporto con l'altro non andiamo a nell'altro il completamento di qualche insomma nostra voragine, ma amare l'altro per quello che è, fermo restando che all'inizio, quando ci si innamora, ci si aggancia, per carità, noi vediamo nell'altro tutto quello che noi vorremmo che quello fosse per noi, e va benissimo così, è una fase stupenda quando abbiamo il cervello sott'aceto, lo auguriamo a tutti quanti. Però poi momento in cui è importante sapere noi chi siamo, che cosa vogliamo, in modo tale che non pieghiamo l'altro a diventare quello che non è, insomma, cioè diventare l'oggetto della nostra fantasia invece che chi è, e penso sia molto importante. E poi c'è da sperimentarsi, nel senso che ad esempio, sempre pensando ai pazienti, spesso adesso i pazienti mi dicono io dottoressa prima mi devo sistemare, io devo mettere tutte le rotelle a posto e poi posso avere un rapporto, o viceversa, cioè devo prima conoscere qualcuno che ha messo tutto a posto e poi possiamo entrare in rapporto. Beh, questa è un po' un'illusione, nel senso che noi mettiamo a posto le nostre cose, i nostri punti della nostra storia, anche quando stiamo in rapporto con l'altro, quindi mettiamoci un po' in questi rapporti, rischiamo, proviamoci.
0: E poi ti bruci?
1: E poi ti bruci, metti la pomatina. Sono le pomatine per le ustioni. No, scherzi a parte, ovviamente dipende da che tipo di scottature si tratta. Come diceva Filippo, c'è una parte di rischio che va chiaramente messa in considerazione quando ci si mette in relazione. Le relazioni possono ferire, possono finire, però chiaramente possono anche queste piccole bruciature di cui si parla invece essere un'evoluzione per conoscersi ancora meglio, amarsi più profondamente. Poi ripeto, insomma, lo dicevi tu stessa, è una domanda ampia, chiaramente dipende poi di che bruciature si tratta, eh.
0: Sì,
1: però
0: sì, certo.
1: Secondo me la bruciatura di cui parlavi tu con una pomatina passa.
0: Secondo me. Un po' di paura nel mettersi in gioco ce l'abbiamo, cioè, io ce l'ho tantissimo, o magari nel rimanere fregata, cioè pensavi chissà cosa e poi in realtà ti rendi conto che non è lui, non lo so, no? Parlare di queste cose personali comunque è difficile in diretta, posso dirlo.
1: Quando mettiamo la canzone.
2: Ma lo è per tutti noi, però, eh? Lo è per tutti noi. Questo è sempre stato quello. La paura ad amare è nell'essere.
1: La natura di secoli.
0: È vero.
2: Da quando l'uomo scrive di questo. Della paura ad amare, ma anche della bellezza ad amare. Allora, per la paura non si può non viversi anche la bellezza della scoperta, no? Perché magari vivi momenti indimenticabili, vabbè,
0: no, ma infatti è giusto. Da questa chiacchierata che ci siamo fatti prenderò molto più coraggio, mi butterò di più in tutte le varie situazioni, salvo eccezioni ovviamente, però ho preso più coraggio. Giulia, Filippo, purtroppo io devo salutarvi perché sono ormai le 9:58, quindi il nostro tempo proprio per la puntata è finito, però io vi invito qui in trasmissione perché ovviamente i messaggi dei ragazzi sono tantissimi e mi dispiace non poter dare una risposta a tutti, quindi insomma, se volete fare una parte 2 io ci sono, eh.
2: Quando volete, va bene.
1: È anche uno spunto interessante, sappiamo di che cosa dobbiamo parlare quando ci chiedono degli approfondimenti.
2: Benissimo.
0: Esatto.
2: Un saluto a tutti.
0: Grazie mille.
2: A te.
1: Ciao.
2: Grazie
1: a tutti, buona giornata.
0: Anche a voi, buona giornata. Bene, noi infatti continuiamo anche con le nostre good vibes, con la nostra ottima musica, sempre e solo tutta italiana, perché siamo su Rai Radio Tutta Italiana, e arriva Samurai J con Flamenco Paranoia.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Mattina Tutta Italiana Estate, perché sono le 10:01, tra l'altro abbiamo anche sforato un pochino questa mattina, ma non fa niente, facciamo il nostro solito recap, perché ragazzi questa puntata di oggi, mercoledì 26 agosto, è stata pazzesca. Io ringrazio ancora Filippo Pergola e Giulia Proietti per essere stati con me in collegamento telefonico. Ovviamente io li rinvito qui in trasmissione, perché dobbiamo per forza continuare a parlare di relazioni e a fare anche educazione, perché i vostri messaggi sono sempre tantissimi. Vi ringrazio per averci seguito, vi ringrazio sempre per ascoltarmi, per tutti i vostri messaggi che ci mandate quotidianamente per ogni diretta. Come sempre, Mattina Tutta Italiana Estate è un appuntamento quotidiano, quindi io vi aspetto domani 8:30 fino alle ore 10. Rimanete però sulle nostre frequenze, perché nel pomeriggio arriverà Carmela De Rose con il suo programma. Ciao amici, buon mercoledì a tutti.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione,

0: ore 12. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Francesco Buccini, altro che rivoluzionario, lei è un conservatore dal 70 a quasi tutte le sere quando non lavora, è qua, in questa osteria.
4: Ma mi interessano i folklore e tutti quelli che si interessano di folklore sono in un certo senso conservatori. Mi distingue fra le cose da conservare e le cose da gettare. Non è necessario che uno getti tutto contemporaneamente in tutti i momenti per essere rivoluzionario. Io ho sempre dichiarato di non essere un conduttore politico, perché essere un conduttore politico o strettamente politico è molto scomodo. Ho sempre detto che essere un conduttore politico è come scrivere la linea della squadra di calcio. Si deve parlare bene per forza.
5: Non lo sapevi ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso.
6: Ti senti condannato a cantare sempre la locomotiva?
7: Condannato è una parola abbastanza, può avere tanti significati. Sotto certi aspetti può darsi di sì, come mi potrei sentire condannato a aprire con canzone per un'amica. Diciamo.
6: Ecco, perché apri sempre?
7: Ma ormai è diventato come posso dire, una specie di slogan, biglietto da visita. Una volta l'adoperavo per motivi proprio pratici, insomma. Perché è una canzone che serviva a sciogliere il ghiaccio, a scaldare la voce, e poi è diventata, capisci? Quindi da questo punto di vista forse sì, ma non è condanna, perché soprattutto poi non sono canzoni che io canto da solo nella mia cameretta, così le so già benissimo, ci deve essere il pubblico è, deve essere quella spalla che è, altrimenti non avrebbe senso il gioco del concerto.
6: È diventato un inno politico. Cioè, che cosa hai provato tu a essere per tanto tempo considerato un cantautore politico o politicizzato?
7: Ma no, vedi, la locomotiva
6: forse t'hanno anche equivocato.
7: La locomotiva è tutta nella canzone. Io ho raccontato tantissime volte perché ho scritto quella canzone, perché il fatto veramente accaduto mi ha stimolato a raccontare, perché frequentavo ambienti di libertari e perché cantavamo ancora le canzoni di Pietro Gori, come Dio Lugano Bella. Ho voluto fare una canzone a là, cioè in quello stile. Capito? E se certe cose sono saltate fuori, poi vuol dire che dentro c'erano queste cose. Non solo, ma dice Leidy, Roberto Leidy, l'etnomusicologo, che secondo lui è forse la più bella canzone popolare scritta nel dopoguerra. La locomotiva nasce da la lettura, questo l'ho raccontato tante volte, di un libro. A me piace molto leggere memorie di gente comune, di gente normale, legata a una città naturalmente, non leggerei mai un ex operaio di Bergamo, però dico sì, forse sì, ma deve parlare molto in generale, ma un ex operaio di Bologna che parla di Bologna mi interessa. E dedica mezza pagina a questo anarchico, lui non lo dice, a questo ferroviere, diciamo. Parlando poi con un mio vicino di casa, che fra l'altro abitava qui, aveva il letto, ma lui mi ha spiegato meglio. Come sono andate le cose, insomma. Dice no, non è stato, perché nel libro si diceva fu un gesto di follia, fu un gesto politico, lo mette in dubbio. Dice, no, dice questo è un anarchico, anzi fu difeso da un avvocato socialista di quei tempi, insomma, e mi ha raccontato un po' la storia. Dopo che allora frequentavo amici, parenti, amici, insomma, che facevano parte della Federazione Anarchica di Carpi, e allora poi si cantavano molte canzoni anarchiche, perché alla sera ci trovavamo tutti con le chitarre e il repertorio era le nostre canzoni, canzoni americane folk, Dylan, eccetera, e canzoni di quel tipo italiane, tipo canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi conoscevo tutto il repertorio di Pietro Gori, insomma, Addio Lugano Bella, per dirne uno. Oppure quell'altra di cui non so l'autore, ma che è un po' la nonna della locomotiva, Nel fosco fin del secolo morente inizia, no? Parla di Dinamite, insomma. E allora è venuto in mente di scrivere questa canzone dedicata a questa figura e ripeto sempre che la canzone è stata una vera e propria locomotiva, cioè l'ho scritto in pochissimo tempo, in una mezz'ora neanche, e mentre scrivo una strofa mi viene in mente le altre strofe, prendevo appunti ai bordi del foglio per le altre strofe.
8: Veramente vi ringrazio. Terese, è una... ma so che non ci sono solo fiorentini, diciamo... è uno dei concerti più belli che faccio, i più calorosi e più entusiasti, il merito totalmente dei musicisti, è vostro, è un po' più. Vi saluto all'ultima canzone, la prossima è UL! Non si fanno solo i fighetti, fanno i bis. Solo i fighetti, fanno i bis. La prossima ultima canzone sapete benissimo qual è. Vi saluto con questa canzone dedicata a un anarchico bolognese alla fine del secolo scorso. Ciao e grazie ancora.
9: Non so chi dovessi, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni le stelle fallava, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosci le solette carità.

La soglia si racconta come finì la corsa. La macchina deviata lungo una linea morta. Con l'ultimo sorriso dell'animale, la macchina tutta la figlia e l'ava, esplose contro il cielo, poi fu lo stato.

0: Buonasera, grandissimo. Eravamo anche qui in Sorrevo, perché abbiamo fatto tanti concerti, e un finale, e c'è stato un periodo in cui faceva sempre un rock, non so se lo faccio ancora, cioè finito tutto il suo repertorio, locomotiva, tutti fuori, ancora, lui diceva facciamo un rock, di solito fa Little Shed Shoes, o questo mondo for money, lupo, eccetera, eccetera. Quella sera eravamo tutti quanti un po' alterati, avvinazzati, io flacco per terra con la chitarra, lui era in piedi con delle urla pazzesche, poi si è buttato in ginocchio, alla fine è rivolto al pubblico, qui si può parlare male un pochettino, ma se non è, rivolto verso il pubblico e fa, a me Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, cioè, rivolto verso il pubblico, Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, diceva, forte, no? Vorrei dire, chi si può permettere di fare questo se non lui?
1: In questa serie mi hanno detto che lei si ferma a giocare a calcio fino alle 4 del mattino.
2: Beh sì, pare tutte le sere. Ovviamente la gente che ha detto giocare di notte non ha problemi la mattina dopo, quindi siamo tutti quelli che un vecchio detto bolognese chiama biascia notte, è bellissimo, cioè il mastica notte, letteralmente.

0: osterie di fuori porta.
1: Ecco, qua siamo al vicolo delle dame, la famosa vicolo delle dame. Qua c'è un'osteria, una vera osteria, per degli spettacolini che organizzavo io. Suonavo io, suonavo a Deborah Cooperman, suonavano i Gigi Andrea alle prime armi, capitarono Fabrizio D'André, capito Paolo Conte, capito molte di persone, insomma. Era un posto stupendo, perché erano tutti gli studenti di Bologna che venivano qui, c'era, come al solito, chitarre, molto vino, molte ragazze, e ce la siamo passata bene, ecco. In questa osteria sono nati e morti amori, sono nati nate e morte storie, tante cose, insomma. Come d'altra parte, nella vecchia osteria erroneamente detta del Moretto, ma adesso vi ci porto, ci andiamo.
0: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta, ma la gente che ci andava a bere fuori o dentro è tutta morta. Qualcuno è andato.
1: Devo dire, ecco qua, l'osteria era divisa in due parti praticamente. Qua c'erano i vecchietti che magari erano più giovani di me, che giocavano a carte, bevevano. E lì non c'era quasi mai nessuno. E allora noi andavamo di là a suonare, a cantare. E questi signori anziani, che probabilmente erano molto più giovani di quanti io sia adesso, si entusiasmavano perché per sentire le chitarre, a vedere le ragazze. E spesso si offrivano da bere, insomma. Allora poi il vino costava, poi il vino erano due dei tipi, c'era l'Albana e il Sangiovese, basta. Adesso spero che abbiano qualcosa di meglio.

0: poi un timone. Non so se le forme delle loro star insieme siano cambiate. Allora succedeva questo, e noi ci muovevamo sempre con 3-4 che suonavano la chitarra. Questo era fondamentale, era sempre... Allora, questo attirava tutti gli altri. Vuol dire che se la prima sera qui eravamo, non so, in 10, la seconda sera eravamo in 15, la terza sera non si entrava più, perché arrivavano da tutta Bologna.
1: Non c'è più un giro. E quindi è difficile che uno da solo con la chitarra vada in un posto e si metta a suonare. Insomma, deve trovare degli amici che suonano 3-4, e allora si fa così. Ecco, ogni tanto succede ancora con Flacco. Raramente, perché poi Flacco abita a Parma, insomma, ma ogni tanto, raramente, può succedere che anche a Bologna, se magari Gini Villotti è una sera buona, ma sai, non è più come una volta, insomma, quando tutte le sere implacabili eravamo in un gruppo a suonare.
2: Le vecchie osterie erano locali tristissimi, intendiamoci, non erano locali allegri, erano locali dove signori consumavano gli ultimi spiccioli di un'esistenza spesso sciagurata. Vedere arrivare questi giovani con chitarre, queste ragazze soprattutto, li entusiasmava. E quindi c'è stato questo curioso

giornata. E qui era possibile mangiare a qualunque ora della notte, la gente stava lì, mangiava, quindi c'erano i giornalisti, c'erano gli orchestrali, c'erano i tiratardi, questi erano i veri biascianotti.

0: stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
1: Tony, primo bacio.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: sono le 13. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Disco Rai. La musica scelta.
4: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi sono felicissima di farvi incontrare nella musica e nelle parole una lunga chiacchierata con un artista a cui tengo moltissimo, che è Frankie Iyer G MC, che torna con un album che è un progetto particolare, che è voce e batteria, ovvero ripropone insieme a degli artisti e a lui vicini oppure che ha incontrato proprio per l'occasione alcune delle sue canzoni più conosciute o comunque più attuali, ed è questa la cosa che ci interessa di più. Quindi incontri con Jovanotti, Fabi Filippo, Tiziano Ferro, Elisa Emma, Diodato, Raiz e Lina Simmons per questo album che è Voce e Batteria di Frankie Iyer. Insomma, ne abbiamo parlato a lungo in questa chiacchierata registrata qualche giorno fa qui in Via Asiago. Iniziamo con una canzone che non è nell'album, ma vi spiegheremo appunto con Frankie perché questa scelta, ed è ovvio che è una canzone insomma che sussiste e vive in tante playlist, soprattutto anche nei vostri ascolti, e soprattutto è la canzone delle canzoni, sicuramente di un'attualità sconvolgente anche non in questi giorni, in queste ore, ma direi in questi minuti, secondi. E quindi andiamo ad incontrare Frankie Iyer G MC qui a Disco Rai.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite speciale, perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice: ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini, che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire: io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. E benvenuto a Frankie High Energy MC. E
1: ciao, grazie dell'invito.
0: Anche un po' così, insomma.
1: In ogni canzone. Io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, dare un, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo, una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno la se la indossa come meglio crede. E insomma, non, ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono, diciamo, oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi, a capire che insomma, alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
0: Allora, per presentare Voce e Batteria, io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da fatto, allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
1: perché non è sconvolgente come
0: no
1: cosa.
0: No, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur, allora noi dicevamo sempre, chiedevamo: ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone, e come la dovevo affrontare? Cioè, la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo. Quindi è anche chiaro, evidente, che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
1: Sì, sì,
0: anche
1: sì, pleonastico, diciamo,
0: pleonastico. Voce e batteria. Inizio da: uso la metrica come una sciabola, perché faccio la mia cosa, perché appunto una mia insegnante, diciamo, mi diceva: insomma, il latino in metrica è un po' come il rap, e quindi ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa con e seguite il tempo.
1: Certo.
0: È un po' così, un po' ancestrale.
1: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa, è una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo, e così essendo la metrica e la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica di fatto si sta suonando la voce.
0: Così come quando si cammina c'è già un ritmo, che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale, ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno. Non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, e uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio, o Rancore, insomma.
1: Sì, sì, anche Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un disco bellissimo tra l'altro di recente.
0: Esatto, però siamo più sul dimensione di auto da fe, cioè sono il mio nemico, il più acerrimo. E ci sono tutte queste canzoni, anche nel mondo del rap, che autoimplodono, cioè come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
1: Ma il rap si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che se sia portato lo sguardo dall'esterno dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un, secondo me, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei, come molti fanno, a un sì, parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo. E quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.
2: Nella casa faccio la mia cosa,
3: faccio la mia cosa nella casa,
2: nella casa faccio la mia cosa,
3: faccio la mia cosa nella casa,
2: nella casa, nella cosa, nella casa.

0: Incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione dai media, dalla televisione. Comunico l'idea, la rima e il ritmo sposa. Io sono un uomo e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa nella casa, nella casa, faccio la mia cosa.

cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa, nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa, faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa.

0: Ecco, sì, soprattutto negli adolescenti devo dire che c'è proprio un'emergenza molto forte, però rincuora un po' il fatto che ancora nelle, almeno in provincia dove abito nel fine settimana, io li vedo ancora nelle piazzette dietro i vicoli con la radio a palla, che comunque ascoltano musica, e questo li fa sfogare tanto, almeno è una strada, no?
1: Sì, diventa, la musica è tornata a essere uno spazio di condivisione, un terreno comune utile per poter gettare le basi per altro, per, come si diceva quando ero un appassionato di CB, di baracchino, utilizzavo le radiotrasmittenti, l'incontro in verticale, quando cioè incontri fisicamente una persona, e sta tornando a essere un

0: abbracciano molto i temi politici e sociali, soprattutto nell'ultimo anno. Devo dire che c'è stato un risveglio, anzi sono stati loro a risvegliarci, no? Allora l'anticipo, in Generazione di Mostri c'è Diodato che dice appunto sveglia sveglia, sono intorno a noi e sono tanti, quelli sono i mostri. Poi ovviamente pensando a Diodato si pensa anche all'esperienza di un omaggio Taranto, la lotta per Taranto, il mostro dell'Ilva, insomma tutte queste suggestioni. È interessante anche capire come l'idea di mostro poi è cambiata negli anni o alla fine è rimasta la stessa, perché queste canzoni sono tremendamente attuali.
1: Ma guarda, Generazione di Mostri, la canzone nella quale ho coinvolto fortunatamente Antonio Diodato, è uno dei brani che ha una connotazione più squisitamente politica dell'album Voce e Batteria, e parlo esplicitamente di come al di là dello schieramento politico o dell'idea di fondo alla quale si guardi, si è comunque oggetto di un banchetto, pietanze in un banchetto fatto di potere e di potenti.
2: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, arroganti sono tanti, guarda lì, sono intorno a noi, fanno quel che vogliono, fanno cose che non si raccontano, niente scrupoli, guarda lì.

li guardavo anche durante il concertone, mentre andavo al concertone nel backstage. Ovviamente sono passata un po' in piazza anche per rinfrescarmi proprio attraverso la vista di questi ragazzi che confluivano, e pensavo sempre che l'impostazione di questo concertone primo maggio è andata un po' a scemare nei contenuti, perché quando poi c'è stato il monologo di Pierpaolo Spollon, l'unico che forse c'entrava veramente l'argomento in pieno, e loro sono stati molto attenti, hanno applaudito proprio con convinzione, no? E mentre andavo stavo ascoltando comunque voce e batteria per prepararmi all'intervista, e quindi mi è riaffiorata questa faida con Napoli e Palermo

0: succursali dell'inferno. E poi la sera Joliet ha nominato questi ragazzi appunto morti a Napoli negli ultimi mesi, non anni. Anche se rispetto al periodo in cui tu hai scritto questa canzone, in realtà il concetto di mafia e camorra si è esteso tantissimo, cioè ormai non si parla solo di Napoli e Palermo, ma c'è stato un radicamento in tante città italiane.
1: Sì, già accadeva all'epoca nella quale io ho scritto quella canzone, non era semplicemente così visibile a occhio nudo e quindi insomma questo continuo negare l'evidenza da parte del potere rappresenta uno dei grandi problemi legati alla presenza delle mafie in Italia, che con una maggior presa di coscienza e mi viene a dire anche proprio due dita di coscienza nel senso più umano del termine in più da parte di chi occupa posizioni di rilievo si risolverebbe sicuramente più velocemente e lasciando una striscia di sangue diciamo più breve e meno giovane.

0: io ho citato Joliet che dobbiamo prenderne atto, noi critici musicali musicisti anche, lì per lì non abbiamo assolutamente capito, compreso, e invece è un riferimento per i più giovani, cioè proprio ne hai accanto una. E quindi mi chiedo se comunque il rap, che chiaramente era destinato a esplodere in tutta la sua, sempre con 20 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, perché facciamo un po' così, perché adesso anche negli Stati Uniti o comunque già in Spagna c'è invece un recupero alla musica etno, folk, cantatorale, o comunque c'è questo fenomeno di Rosalia che cambia ogni album uno stile, un genere musicale, insomma vabbè, stiamo arrivando anche noi, piano piano ci arriviamo, però se, come dici in Potere alla Parola, se in realtà c'è stato un veleno che ci hanno inoculato anche con il rap, è che non esiste antidoto alla morte mentale, perché alcuni passaggi di alcuni atteggiamenti comunque sembrano la negazione del rap stesso, no?
1: Ma guarda, guardando a quello che succedeva 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa in America, quando il rap è nato, oramai c'ha 53 anni il rap, e la superficialità, l'autoriferirsi, l'egotismo, il bragging, l'essere braggadocious, ovvero sia magniloquenti e spropositatamente, a Bologna si dice sboroni, ecco.
0: Sì.
1: E sono sempre state delle caratteristiche, delle cifre proprie del rap. Il rap è stato racconto della delinquenza, non perché ne fosse una celebrazione, ma perché in quanto tale, e ripenso a un'intervista degli NWA sul finire degli anni Ottanta, che erano sotto l'occhio dell'FBI per via delle loro canzoni, Fuck the Police, per ricordarne una su tutte, molto esplicite, molto dirette, e per le iconografie che li vedevano comunque armati nei loro video, sulle copertine dei loro dischi, raccontavano di come quella fosse, che la loro musica fosse un racconto di quello che succedeva nelle strade, non che le strade fossero in quelle condizioni per via della loro musica. Stessa cosa succede oggi, cioè il fenomeno della violenza giovanile non è una conseguenza della musica che i ragazzi eventualmente ascoltano, cioè la storia dei cattivi maestri è sempre stata molto comoda ai pessimi presidi.
0: Assolutamente no, anche perché mancherebbe proprio una parte della letteratura mondiale dell'arte, no?
1: Insomma, sta a vedere che adesso uno si inizia a fare di oppio per via di Samuel Taylor Coleridge, intendo.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi, sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: Fermo Immobile.
1: Allora, progetto, voce e batteria che devo dire è impressionante fino a un certo punto, perché se guardate i bambini, anche i miei nipoti di 4 anni che ha quelle batterie, insomma, per bambini eccetera, loro spesso e volentieri articolano canzoni e loro esibizioni proprio con voce e batteria, no? Perché è il modo più istintivo poi di coniugare ritmo, ballo e musica, no? E parola, perché insomma iniziano a parlare anche in maniera abbastanza complessa ormai i bambini di 4 anni, ballando e saltando sulla batteria. Tu l'hai fatto con Donato Stolfi.
2: Non propriamente saltando sulla batteria, però sicuramente con un ritorno alle origini, un qualcosa di molto delle mie canzoni. Ho mantenuto lo scheletro rappresentato dal ritmo, la musica delle mie canzoni è stata scheletrificata da Donato Stolfi e io ho fatto indossare i miei testi a questo scheletro per verificare quanto effettivamente potessero essere eleganti, si potesse focalizzare più l'attenzione su questo su questi aspetti, sui drappeggi delle parole, che sulla eventuale avvenenza della modella musica, ecco.
1: E poi hai chiamato comunque dei colleghi, degli amici, insomma, ad inserirsi in modo tra l'altro molto diverso l'uno dall'altro all'interno di questi brani. No, abbiamo già parlato di Diodato, che è quello che mi ha impressionato di più,
2: ecco.
1: Perché insomma uno pensa a Diodato come ovviamente una delle voci più belle che abbiamo in Italia, la voce più bella, e non solo in Italia secondo me, ma ci arriveremo, però è quello che è entrato moltissimo nella canzone,
2: perché Antonio è un fottuto punk e quindi in quanto
1: confermo.
2: Tale e in quanto tale io sapendolo l'ho stuzzicato bene a dovere, mi devo dare veramente un 5 per essere riuscito a convincerlo, a muoverlo.
1: 5 è poco.
2: Mi devo dare un 5 nel senso
1: un
2: high five.
1: Okay.
2: Esatto, no, non nel senso della scarsa sufficienza.
1: Ah, ecco.
2: Avere un artista con la sua sensibilità in una canzone così importante, così che racconta la precarietà di equilibri che poi sono alla base dei tentativi di compromesso storico che storicamente cerchiamo di fare, cioè si cercano di realizzare, e come Diodato tutti gli altri sono, oltre ad essere miei amici e godendo di una stima professionale reciproca molto importante, alcuni di loro sono proprio miei fan e quindi ho chiesto ad alcuni di loro di interpretare delle canzoni che già amavano, che già gli piacevano.
1: Citiamo Tiziano Ferro, Fabi Fibra, Elisa, Emma, Raiz, Giovanotti però.
2: Perché però?
1: No, perché comunque sono stati due modi paralleli e convergenti di intendere il rap e svilupparlo poi in Italia, no? Almeno all'inizio è iniziato così,
2: sì.
1: Anche Giovanotti, che poi è la strada anche, non dico romana per carità, però sia lui che Piotta frequentavano lo stesso negozio di dischi qui a Roma, no?
2: Certo.
1: Questo incontro tra voi due anche con pedale e batteria, a parte che forse insomma la bicicletta in questi ultimi mesi per lui è diventato sfida, è diventato anche stop nella vita, che poi ha raccontato anche con un album,
2: sì.
1: Però la voglia adesso è triplicata, quella di continuare a pedalare.
2: Assolutamente, cioè, chiaramente avendo una canzone che parla di bicicletta
1: come grande metafora,
2: di cui so Lorenzo essere fan, perché ci veniva a trovare in studio mentre stavamo registrando l'album Essere Umani, insieme a Fresco, che è il producer anche di voce batteria, ma che è un suo uomo di fiducia, è un suo il giovane fonico che gestisce il suo home studio, e quindi è stato facile vincere la battaglia nel convincerlo a partecipare. Ho detto: ma ti andrebbe di? E lui ha risposto sì, con molte i, e devo dire che Lorenzo Giovanotti ha e mi riferisco a quel Giovanotti veramente giovane con il cappellino con la scritta Boy eccetera, ha un ruolo molto importante secondo me nella divulgazione della cultura hip hop in Italia, perché lui conduceva una trasmissione che si intitolava DJ Television e la conduceva insieme a artisti come Linus, come Gerry Scotti, come Amadeus, insomma, che hanno fatto strada nei vari ambiti. E lui si occupava, diciamo, delle novità in termini hip hop, rap, quella che oggi viene definita urban. E a lui devo dire grazie se ho visto per la prima volta un video musicale dei Run DMC o dei Public Enemy. Il primo video dei Beastie Boys che ho visto l'aveva passato Jovanotti a DJ Television, e a lui si deve l'attrazione al mondo dell'hip hop di alcuni artisti della scena rap che poi sono diventati delle stelle. Cito su tutti il non più con noi purtroppo Primo Brown, che è stato uno dei migliori MC italiani, e io me lo ricordo ragazzino in prima fila ai concerti di Lorenzo, alle trasmissioni televisive a cui partecipava, da vero suo fan che poi ha sviluppato un proprio gusto, un proprio stile, è diventato uno dei migliori rapper che l'Italia abbia mai visto.
1: Ma lui è proprio un po' l'ombelico del mondo della musica italiana, perché così come ha creato curiosità intorno al mondo hip hop, però adesso crea ad esempio rispetto verso la musica del passato con Gianni Morandi o con altri artisti, no? E comunque continua a selezionare musicisti, artisti emergenti, anche quando fa il Jova Summer Party, oppure anche con i suoi social, i suoi strumenti, oppure porta in tour Adriano Viterbini, no? Bud Spencer Blues Explosion, riprende il meglio di quell'esperienza e la porta a fare la musica che comunque lui poi contempla, no?
2: Sì, devo dire che Lorenzo ha un talento per raccogliere tra l'altro altri talenti davvero, davvero notevole. L'ultimo album che ha pubblicato con la Harlem Spanish Orchestra, se non sbaglio.
1: Sì, l'anno scorso all'improvviso.
2: Esatto.
1: Come proprio bisogno estemporaneo.
2: Esatto, come Jova York, non mi ricordo come si intitola.
1: Jova
2: York.
1: Sì.
2: È cioè, un disco musicalmente straordinario. Cioè, veramente è un bellissimo album con dentro dei musicisti pazzeschi, e lui ha questo talento e una energia, cioè gli riconosco una grande energia. Poi abbiamo avuto scazzi, abbiamo avuto discussioni che si hanno con gli amici, no? Quando qualcuno fa un qualcosa che non comprendi appieno o che non condividi, eccetera, allora ti sembra giusto intervenire, confrontarti con lui, avere degli scambi, ma con molti degli amici che hanno partecipato mi è successo, con Raissa è successo mille volte, per esempio, di ogni tanto di prendere il telefono e dire: ma scusa, ma te hai detto questa cosa, non, ma me la spieghi, perché non, sinceramente non la capisco. E quindi nasce un dibattito e si consolida una relazione, che alla fine è la cosa più importante, è il vero tesoro che ci portiamo sempre con sé.
1: Ma i vari scazzi, come hai definito te, adesso i giornalisti dicono dissing, capito? Anche lui,
2: no,
1: c'è
2: il dissing
1: stato
2: è un'altra cosa,
1: credo.
2: Dissing è un'altra roba,
1: infatti hanno detto
2: serve
1: anche
2: per
1: che
2: vendere i dischi, il
1: che per Paolo Capovilla ha attaccato Risa con il dissing. Dico
2: sì.
1: No, veramente quello non è il dissing, perché,
2: ma
1: insomma,
2: l'ha criticata
1: perché lei ha utilizzato un termine un po' diciamo così leggero in un contesto che però era andato un po' sopra le righe, quindi forse lui, non essendo presente, non ha nemmeno capito quello che in quel momento voleva.
2: Non so neanche di che stai parlando.
1: È una polemica
2: però
1: intorno al primo maggio fresca. Beh, però okay. Adesso si usa sempre il termine dissing,
2: ma
1: per
2: sì,
1: qualsiasi
2: ragazzi,
1: ecco, diciamo
2: purtroppo
1: che ci ha dato la parola giusta, che è scazzo.
2: Sì, no, perché sai cos'è? C'è anche una certa pigrizia, soprattutto purtroppo, da parte di una parte del giornalismo italiano, ma storicamente. Cioè, nel momento in cui all'inizio degli anni 90 siamo emersi artisti molto eterogenei, no? C'ero io, c'erano gli Isola Posse, c'erano i Devastating Posse, c'erano i 99 Posse, e si arrivava dall'esperienza del rap, alcuni dall'esperienza dei centri sociali, eccetera. E poi c'erano, non so, i Negrita che facevano rock, c'erano i Mau Mau che facevano questa sorta di etno Ritmo e i fratelli di Soledad e insomma tutte altre formazioni, la stampa italiana per un decennio intero ci ha etichettati come la musica posse, facendo un unico calderone che per il solo fatto che si era emersi nello stesso semestre si doveva essere tutti quanti accomunati da un termine che tra l'altro a molti per molti non era affatto rappresentativo, perché se io potevo essere ascritto a un a una qualche posse di sicuro il altri non c'entravano, i loschi dezzi indubbiamente non, o Lino in istoterita.
1: No, io mi ricordo quando sono arrivata nel 2000 a fare radio anche qui a Roma, insomma io la facevo in provincia, quindi in Rai, io facevo tutta via Le Mazzini dove c'erano tutte le più grandi case discografiche, i vari uffici a ritirare i CD, e loro ti davano quei due, tre CD, dicevano no guarda apriamo un attimo l'armadietto, e su alcuni tipo su Mega, anche i primi Baustek, dicevano no ma questo che ci devi fare?
2: Stai parlando di Carlo Martelli, mi sembra di capire.
1: No, anche Rudolfo Trapannone. Comunque io li prendevo lo stesso e dico tu non ti preoccupare, tu dammeli che poi ci penso io, e quindi vabbè un po' è così, se la curiosità non ti spinge alla fine è ovvio che stai a certe regole,
2: certo no ma infatti
1: quindi aprite gli armadi,
2: aprite gli armadi
1: e
2: primavera.
1: Esatto, ormai ci sono le piattaforme dove veramente forse c'è troppo stimolo, però insomma alla fine uno si può fare anche creare un proprio percorso. Grazie
2: a te.

0: Allora, ringraziamo ancora Frankie, devo dire che ogni incontro diventa poi un piccolo compendio, anche in questo caso come il rancore della musica di oggi e poi del mondo rap in qualche modo. Vi dico che c'è un calendario del tour in continuo aggiornamento, quindi vi do le date di questo tour che programmate per oggi, ma insomma andate comunque sul sito di OTR Live e vedrete quali sono tutti gli incontri che Frankie farà quest'estate. Quindi si parte il 30 maggio da Bologna al Dumbo Summertime, il 5 giugno a Firenze all'Ultravox, il 19 giugno a Roma al Parco delle Valli, Roma incontra il mondo, il 2 luglio a Milano al Castello Sforzesco, l'11 luglio a Treviso Suoni di Marca, il 31 luglio a Livorno Effetto Venezia, il 29 agosto a Trento e il 18 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden. E quindi noi chiudiamo sempre con una canzone di Frankie tratta da quest'album Voce e Batteria, e poi appuntamento sempre per questa settimana venerdì con le ultime puntate di Discorella Musica Scelta di questa lunghissima stagione, anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Mua!
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questo è assolutamente falso.

bar, uno sguardo che non conosco. Ora mi faccio coraggio, aiuto cosa le dico. Sai che c'è.

insieme prima di tornare a casa. Forse per un istante sentirsi una casa sola. Sai che c'è.

te sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse ferma qua vicino a te senza parlare. Ma i sassi a luce a terra per vedere se tu sei vero e io sono veramente

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
3: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
4: E bentornati alla classifica della Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, tutta la settimana con la classifica o dei dischi caldi dalla 20ª all'11ª posizione, oppure la classifica proprio delle top 10, le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane e anche da Rai Radio Tutta Italiana, dove però potete trovare musica di tutti i tipi e di tutti i tempi, perché insomma guardiamo la musica italiana a 360 gradi. E devo dire che forse l'impressione, insomma ovviamente notizie informali che ci arrivano dal mondo musicale, che si sta avendo in questa impostazione del nuovo Festival di Sanremo targato De Martino, è quello che anche lui voglia allargare ancora di più il raggio di azione su quella che è la musica italiana, soprattutto su quelle che sono le nuove tendenze della musica italiana, sperando che ce ne siano sempre più interessanti. Le radio in questa settimana si sono un po' più adattate a queste tendenze, tant'è vero che nelle ultime posizioni, anche extra dischi caldi, abbiamo visto che si sono affacciati artisti come Napoleone o soprattutto New Genea, che rappresentano un altro tipo di musica che purtroppo viene trasmessa sempre poco, ma molto poco, dalle altre radio, non da Rai Radio Tutta Italiana, che comunque vi offre spesso spunti anche per capire quali sono gli artisti che stanno per emergere, stanno per diventare veramente famosi, un po' come è successo con Saif appunto per questo Sanremo 2026, ma in generale per questa annata musicale. Noi invece andiamo alla 10ª posizione. Questo è stato un incontro molto felice di quest'estate, e tra l'altro che sta caratterizzando moltissime delle vostre storie sui social, ed è giusto così, perché insomma si presta anche a questo, e tra l'altro seguite sui social Jovanotti, perché sta facendo un giro d'Italia, anzi un cantagiro 2.0 come lo chiama lui, molto interessante anche per scoprire in maniera diversa quelle che sono le piccole realtà italiane. Quindi 10ª posizione della top 10 con Buon Vento, Jovanotti ed Alfa.
5: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo. Come

Invece nona posizione, cambia poco per una canzone che comunque è andata stra bene, pubblicata il 1° maggio, Bossa Nostra con Gaia.

all'ottava posizione, ecco, una canzone pubblicata a giugno ma che è rimasta sempre nei top 10 da quando è stata pubblicata dal 19 giugno. Aspettiamo invece grandi novità da lei, e quindi White Girl Worst di Anna.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo invece in settima posizione. Se ricordo se bene, la scorsa settimana questa canzone era prima in classifica, prima nelle top ten. Siamo contenti che Noemi, anche se con le stampelle, sia tornata comunque in tour, e quindi sta veramente con un grande coraggio, tra l'altro anche sconsigliata dai medici, ma si sa insomma che Noemi è veramente un artista a tutto tondo e vive proprio sulla propria pelle la musica. Si capisce che è proprio una donna da palcoscenico, e quindi scende in classifica, ma non fa niente perché è risalita sul palco in settima posizione. Tu cosa fai questa sera? La nostra Noemi.

Posizione, altro artista che è sempre stato nella top 10, diciamo dal Festival di Sanremo ad oggi, lui è Samurai J, in sesta posizione questa settimana con Flamenco Paranoia.

posizione, settimana dopo settimana, dal 12 giugno acquista, ma piccolissimi passi, sempre posizioni superiori. In questo caso sale proprio di pochissimo, in quinta posizione, Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

E adesso dalla quarta alla seconda posizione abbiamo tre posizioni stabili, perché la vera sorpresa di questa settimana è la prima posizione, che secondo me, insomma, dovete fare un po' la tara di quello che abbiamo mandato in onda finora, è veramente la sorpresa di questa settimana. Ma andiamo invece ad un'altra certezza, insomma, spesso Tommaso Paradiso ha raccontato l'estate, in questo caso lo fa in maniera anche abbastanza originale, una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è, insomma, uno degli autori che sicuramente cura molte delle canzoni che sono in classifica in questi anni. Quarta posizione, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

0: I successi italiani più suonati della settimana.
1: E sono sempre lì, anche se in terza posizione, è incredibile veramente la loro storia. Nelle prime tre posizioni sul podio ci sono sempre loro, perché sono amati, molto molto amati. La loro normalità, il loro affetto, la loro anche profondità, se pensiamo solo ad alcune canzoni come Ricordi, veramente qualcosa che traspare in maniera molto forte per il pubblico, e quindi c'è un canale diretto, direttissimo direi, e che li porta a essere sempre nelle primissime posizioni delle canzoni anche più trasmesse dalle radio, e quindi non hanno mai lasciato il podio quest'estate, dal 15 maggio, quando hanno pubblicato Sorry, Scusa, Lo sento, Chi sono, ma ovviamente i Pinguini Tattici Nucleari.

seconda posizione, altra canzone che veramente si sta giocando il titolo di canzone dell'estate 2026, in questo caso è stabile in seconda posizione la canzone Partenope di Merk & Cremon, Serena Brancale con i The Colors. Yeah!

quindi ci siamo, prima posizione per questa classifica dell'ultima settimana di agosto. Non so se per voi sono state finte ferie come me, ma insomma ce le portiamo a casa ugualmente, perché qualche ora di relax c'è stata. In prima posizione, pensate, dal 26 giugno la conquistano soltanto adesso, una coppia che vi ho detto che è stato un messaggio per molti, per indicare una nuova strada di quest'artista. Parlo di Emma con Fabi Fibre, quindi la prima posizione della top 10 di questa settimana va ad Antidroga. Noi ci lasciamo con Antidroga, e quindi a dire che speriamo che ci siano veramente tante novità, perché insomma il fatto di cambiare la direzione artistica del Festival di Sanremo vuol dire anche quello, aprirsi a novità, vedere se è una strada perseguibile, e quindi ci fa sempre molto piacere anche cambiare strada e vedere insomma se c'è la possibilità di creare qualcosa di nuovo. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

0: tutta italiana, tutto l'anno.
1: Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

fanno segni miracolosi, perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e scontorce dal dolore, e allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende nella mia carne tra le mie labbra, un uomo scivola l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: Tutta italiana.
3: La voce delle emozioni di e con Carmela De Rose.
4: Un abbraccio e un bacio radiofonico dalla voce delle emozioni. Siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Se siete in auto ci state ascoltando sicuramente in DAV, carissimi ragazzi. Oggi 26 agosto e mercoledì. Oggi è ritornato il caldo a Roma, perché ieri si stava più freschi e piovuto. E quindi ragazzi, oggi nuova puntata, nuove emozioni, che sicuramente sarà ricca di musica, di televisione, di personaggi, di ricordi. E oggi faremo proprio un viaggio tra la TV degli anni Ottanta e la televisione di oggi, mettendo a confronto due epoche profondamente diverse, ma entrambe capaci di lasciare il segno nel costume e nella società italiana. E lo faremo insieme a un grande, diciamo, professionista di questo mondo, appunto Fabrizio Pacifici, che è anche l'ideatore del premio Antenna TV e del premio Microfono d'Oro, appunto il premio più ambito per noi speaker radiofonici, che appunto di recente, ci tengo proprio a dirlo, l'ha vinto proprio la mia collega Chiara Caccioppoli, il Microfono d'Oro. Quindi complimenti carissima Chiara, ma non solo, anche nel corso, diciamo, della storia, no? Sono stati premiati tantissimi speaker, ma non solo, parleremo di San Marino, del San Marino proprio Song Contest e dell'Eurovision. Chiameremo al telefono Danny Montesi, il capo delegazione proprio dell'Eurovision di San Marino. E poi tra pochissimo, perché adesso già lo devo chiamare, chiameremo il maestro Albano. Sì, sarà proprio qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Sapete benissimo che Albano Carrisi è un grande, cioè ha segnato proprio la storia della musica italiana. Nel 1967 ottiene proprio il primo grande successo con Nel Sole, canzone destinata a diventare un classico della musica italiana. Ma non solo, la sua carriera si sviluppa tra musica leggera, televisione, cinema e grandi tournée internazionali, e per molti anni forma appunto con Romina Power una delle coppie artistiche più celebri proprio della musica italiana. Tra i grandi successi figurano appunto brani come Felicità ci sarà, Nostalgia canaglia, eccetera eccetera. Però bando alle ciance, ci ascoltiamo proprio il cavallo di battaglia di Albano, nonché proprio la mia canzone preferita di Albano, appunto lanciata nel 1982, arrivò seconda a Sanremo nel 1982 ed è diventata una delle canzoni italiane più conosciute nel mondo. Felicità. E tra pochissimo, sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, chiameremo Albano, carissimi ascoltatori. Rimanete connessi, connessi sempre. A tra poco.

0: di felicità. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, siete connessi qui con la voce dell'emozione. Ve l'avevo promesso che sarebbe stato qui con noi ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Albano. Pronto Albano?
1: Pronto, che va?
0: Come stai Albano? Tutto bene? Come stai passando queste vacanze
1: sono
0: estive?
1: In questo momento sono seduto e ti sto ascoltando.
0: Grazie, grazie Albano. Allora, noi abbiamo appena ascoltato proprio il brano Felicità. Noi siamo felici di averti qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Arrivò secondo a Sanremo nel 1982, anche se meritavi proprio un primo posto. Ci vuoi raccontare qualcosa, qualche chicca su questa canzone? Perché su internet si leggono di cotte e di crude, però noi vogliamo sapere proprio come nasce questa canzone Felicità, detto da te Albano. Grazie.
1: Beh, la domanda dovresti farla agli autori, perché l'autore non sono io.
0: Sì, Cristiano Minnellono,
1: grande,
0: Dario Farina, Gino De...
1: Minnellone, Stefano Farina. Ma io il brano, questo è il brano giusto e la risposta.
0: Maestro, ma per caso lei al viva voce potrebbe mettersi il
1: io
0: telefono?
1: Io voglio rispondere alla tua domanda.
0: Sì, però maestro,
1: pronto?
0: Noi la sentiamo male. Maestro, potrebbe mettersi il microfono senza viva voce, come se parla normale al telefono? Perché noi la sentiamo ti sentiamo malissimo, maestro. Cioè io ti sento. Non parlare col viva voce, Albano, perché se.
1: Pronto?
0: Pronto, ci sei, Albano? Ora ti sentiamo meglio.
1: Bene, allora, questa canzone nasce dall'intelligenza del signor Minnellone De Stefani Farina. Il signor Ferdinand Gerard me la presentò questa canzone.
0: Albano, io ti devo fermare. Puoi andare in un posto dove prendi linea, forse tu non hai tanta linea lì, perché noi ti sentiamo male. Una parola sì, 100 no.
1: E ho detto prima, non mi devi mettere. Vabbè, mi sposto, va bene? Richiamami.
0: Ok, grazie Albano, spostati e ti richiamo, grazie. Carissimi ascoltatori, purtroppo il maestro in questo momento si trova forse in un posto in cui non prende tanta linea, perché io capivo una parola sì, 100 no. Cerchiamo un attimo di ripristinare il collegamento telefonico, carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound. Continuate a rimanere qui connessi, ci ascoltiamo un altro brano e richiamiamo Albano.

0: Vincitori del Festival di Sanremo del 1984, questa canzone ha ricevuto quasi più di oltre 2 milioni di voti, abbiamo 3 milioni di voti e appunto abbiamo ripristinato il collegamento telefonico con Albano ed è proprio qui con noi. Albano, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio a tutti!
0: Che bello averti qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Allora Albano, io direi proprio di parlare, no, di queste canzoni che tu mi hai consigliato, poi successivamente fino alle 18 ascolteremo Un pugno nell'anima, Caro amore di Rose e di Spine, Libertà, Verso il sole, Felicità. Abbiamo proprio aperto la puntata con Felicità. Cosa ci vuole raccontare rispetto a queste canzoni? Perché sono
1: io
0: una...
1: risponderò semplicemente alle tue domande.
0: Allora, carissimo maestro,
1: risponderò.
0: Come
1: ovviamente io non so fino a quando andrete avanti. Io ho tempo 20 minuti, poi vi devo abbandonare.
0: Sì, sì, noi ti rubiamo 10 minuti.
1: No, che... non rubare, no, ci
0: non
1: ci
0: ti rubiamo
1: questo bel tempo libero.
0: Allora, carissimo,
1: io sto incidendo adesso, sono in sala di incisione incidendo.
0: Cosa stai incidendo? Ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Com'è?
0: Ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Sono in sala di incisione e sto preparando. Allo?
0: Cosa sta preparando? Cosa stai preparando? Pronto, pronto, io ti sento, Albano, tu mi senti?
1: Allora, adesso sì, bene, mamma mia, sta telefonata. Dimmi, dimmi allora.
0: Cosa stai incidendo? Ci vuoi spoilerare qualcosa?
1: Sto incidendo nuovi brani, molto interessanti, molto innovativi ovviamente, e poi li sentirai tra qualche tra un paio di mesi, tre, usciranno in pista.
0: Ci vuole spoilerare almeno proprio un titolo? Ce lo vuole spoilerare oppure non si può?
1: Non si può, perché tu sai che finché il disco non è pronto è meglio non parlarne, sì, ma non approfondire, perché le idee le dai e se le prendono e diventano di altri. E allora, siccome mi è già successo, adesso prendo delle precauzioni. Ma comunque la gente interessa, se interessa, che io cosa sto facendo? Sto incidendo i nuovi brani. Le tematiche le sono solo io e gli autori.
0: Però,
1: gli autori ovviamente ci sono anch'io, dimmi.
0: Però noi sappiamo anche che tu domani partirai, ci vuoi dire appunto dove andrai? Sarei
1: domani
0: all'estero?
1: Domani partirò per la città di Losanna e canterò nel simposio del grande concerto dedicato all'Associazione Mondiale Judo.
0: E dove? E poi avevo sentito pure in Bulgaria.
1: Poi dopo la città di Losanna volerò per la Bulgaria, Plovdiv.
0: Che meraviglio, che meraviglia, maestro.
1: E dopo andrò nella città di Voghera e poi ancora.
0: Però ora ti vorrei fare questa domanda che secondo me è un po' scontata. Manderai qualcosa al Festival di Sanremo, visto che l'anno scorso diciamo...
1: No, per adesso per niente, adesso no.
0: Per adesso niente, purtroppo è peccato perché tutti i tuoi fan, noi che ti amiamo, speriamo veramente che tu possa, diciamo, ritornare sul palco dell'Ariston. Ecco, Albano, io prima appunto ho lanciato Felicità e stavamo raccontando che questa canzone è stata scritta da Cristiano Minnelono, Dario Farina e Gino De Stefani. Però all'epoca ti aspettavi questo successo veramente clamoroso? Poi comunque questa canzone...
1: Non solo me lo aspettavo, ma l'ho anche scritto che minimo venderà 1,5 milioni di copie e mi sono sbagliato di altri 10 milioni di copie. Quel periodo si vendevano i dischi.
0: E ora, diciamo, tu cosa pensi dell'attualità? Nel senso che comunque voi che avete fatto parte della realtà comunque analogica, no? Di quando appunto vincevate i premi e i dischi d'oro e i dischi di platino in un certo modo, cosa pensi tu oggi come oggi?
1: I tempi cambiano e tu devi interpretare bene il cambiamento dei tempi e ti devi adattare a quello che si chiama novità e attualità. non è grave, si può fare.
0: Tu comunque,
1: e lo faccio.
0: Hai attraversato comunque decenni di musica italiana. Quanto?
1: Quanti?
0: Tantissimi decenni di musica italiana, no? Quanto è cambiato il rapporto tra artista e pubblico dagli anni 60, 70 fino ad oggi?
1: Ma sono cambiati gli apparecchi, sono cambiati tipo i microfoni, sono cambiate tante cose, di luci e di laser, bla bla bla, ma sostanzialmente per chi canta di voce non è cambiato niente.
0: Io ho avuto, diciamo appunto, l'onore di poterti intervistare durante il San Marino Song Contest, tu eri appunto l'ospite proprio di punta. Come ti sei sentito a cantare comunque su quel palco? Hai fatto veramente c'era un'ovazione, una standing ovation veramente esagerata. Come ti sei sentito?
1: Guarda, tu quando vedi San Marino non puoi non amarla. E ricordo che la prima volta per me è stata nel 1966. Avevo visto libri, avevo visto qualche filmato, avevo visto, però stare lì di fronte a San Marino, dentro San Marino, camminando per quelle strade, osservando la bellezza, tanta bellezza di San Marino, ti rimane scolpita nel tempo e scolpita come se fosse, come ogni volta quando ci penso, come se la stessi vedendo in questo momento. È una cosa, è una emozione che ti rimane sconvolgentemente e positivamente dentro la tua, immaginazione, ecco. È bellissima, è immaginazione e realtà.
0: E in quell'occasione tu ci hai tenuto comunque a salutare e a citare il grande Pippo Baudo. Cosa diresti oggi a Pippo Baudo se fosse proprio qui con noi in radio? Perché comunque tu avevi un rapporto.
1: Sarebbe bello sapere cosa direbbe lui. Comunque, per quanto mi riguarda, per me è stato molto più di un fratello. Sappiamo tutti che i fratelli te li trovi perché ti regala la tua madre e tuo padre, però la vita ti regala altri tipi di fratelli, e devo dire che

0: C'è un ascoltatore che in questo momento ci ha mandato un messaggino e ci chiede di chiedere appunto a te, Albano, quanto appunto la tua terra, la Puglia, ha sempre comunque avuto un ruolo importante, no, nella tua vita, quanto hai inserito comunque all'interno della tua musica, soprattutto le tue radici.
1: Io sono figlio di contadini e mio padre mi ha insegnato che la radice per un albero che cresce è l'elemento più interessante, più importante, più vitale e più inevitabile. E prendo spunto sempre da questo piccolo accorgimento, da questo piccolo insegnamento, per capire che la vita è fatta così. Quando tu hai un grande rispetto e una radice forte, il tuo albero sarà sempre e più che mai forte.
0: Tu
1: pronto?
0: Sì, ti sento. Ho detto tu, diciamo, quando se adesso, oggi come oggi, potessi comunque parlare con Albano giovane, che cosa diresti ad Albano giovane? E l'Albano giovane che cosa direbbe all'Albano di oggi?
1: L'altra domanda qual è poi?
0: C'è una domanda che avresti voluto ricevere e che non hai ricevuto tra le miliardi
1: quando
0: di interviste?
1: Quando sono intelligente mi piacciono tutte le domande.
0: Ah, quindi sta dicendo che forse le mie non sono tanto intelligenti?
1: No. Mi hai chiesto qual è. Le domande quando sono intelligenti sono bellissime. Questa che mi hai appena fatto, non so cosa dire, che cosa direbbe, cosa. Quindi lascio il vuoto.
0: Ecco, allora, dopo una carriera comunque così lunga, c'è comunque ancora un sogno artistico che vorresti realizzare o un palco sul quale ancora ti piacerebbe?
1: Ma meno male che i sogni arrivano di notte e di giorno, ma più che sogni, le idee che diventano sogni, poche sogni, di avere la capacità di trasformarli in realtà. E grazie a Dio ogni tanto ci riesco.
0: Per quanto riguarda...
1: se la vita mancassero, nella vita mancassero i sogni.
0: È vero. E quando appunto eri bambino, il tuo sogno era già questo?
1: Piano piano incominciò a diventare questo un sogno, un desiderio, una voglia, una scalata del mio essere. E meno male che mi è andata anche bene.
0: Perché comunque tu sei, diciamo, uno dei cantanti italiani più conosciuti all'estero, soprattutto non solo qui in Italia ma soprattutto all'estero. Che tipo di rapporto hai appunto con i tuoi fan che non sono italiani?
1: Ma secondo me è quasi uguale, l'unico elemento che cambia è la lingua. In Germania sono tedeschi, in Austria tedeschi, o meglio austriaci, in Spagna spagnoli, Russia ovviamente russi, e cambia solo la lingua, ma l'atteggiamento e l'amore che loro hanno per le mie canzoni è forte, è incredibilmente interessante e soprattutto anche divulgativo, perché loro hanno imparato, me l'hanno detto loro, hanno imparato la lingua italiana grazie anche alle mie canzoni, a quelle di Celentano, quelle di Ricchi e Poveri, di Pupo, di Cotugno, insomma. Siamo messaggeri di buona volontà.
0: Secondo te quali sono stati i tre incontri più importanti per te a livello proprio di crescita personale e professionale, a parte quello con Romina, cioè magari altri cantanti incontrati che magari hanno potuto segnare più che altro proprio la tua personalità, la tua identità?
1: Beh, l'incontro con Adriano Celentano, perché il mio primo contratto è stato col clan Celentano, e poi Detto Mariano, e poi tanta altra gente che in qualche modo sembrano dei pioli dove io mettevo i miei piedi per scalare quello che dovevo scalare, insomma. Imparavo sempre qualche cosa da tutti questi incontri inaspettati, ma che la vita mi metteva di fronte e io abbracciavo. Ovviamente sono sempre stato molto attento ai tipi di incontri, perché se incontri gente positiva e che tu capisci che è positiva, diventa positiva anche la tua vita.
0: Per quanto riguarda, diciamo, il prossimo brano che ascolteremo, Un pugno nell'anima, secondo te qual è stato il pugno metaforicamente ricevuto più

0: che magari ti ha potuto creare un malessere per la tua anima?
1: Un pugno è un elemento che fa male, molto spesso fa male. Non voglio neanche ricordarli, però so che ce ne sono stati tanti e li tengo per me, ovviamente.
0: E dal momento in cui, che subito successivamente un pugno nell'anima, ascolteremo Caro Amore, sappiamo benissimo, sì, che io ho avuto anche, diciamo, il piacere di conoscere Jasmine, tua figlia, che sicuramente anche no, uno dei tuoi cari amori. Che tipo di rapporto comunque hai costruito con Jasmine, e soprattutto anche no, figlia d'arte, che poi anche lei scrive la sua musica. Scrive la sua musica, è bravissima.
1: So come canto, so come cucino, so come vivo. E quindi so anche che come padre mi do un bel voto, ma sicuro di quello che dico, mi do un bel voto come padre. Quindi questa domanda ovviamente andrebbe fatta più a mia figlia che a me.
0: Ma io volevo sapere più che altro cosa pensi tu di tua figlia, anche no? Proprio anche come ascoltatore, a prescindere da padre, no? Della sua musica, perché comunque
1: a me
0: è bravissimo.
1: Piace moltissimo, mi piace molto, anche perché in tutto quello che fa ha una dote importante, che è la passione. Ma ci mette proprio passione, ci mette, se le cose non le piacciono, ovviamente, attenzione, fa tutto lei. Lei proprio non lei dice che, ma io non ti voglio disturbare, io chiedo a volte, ma perché non mi fa niente? Deve essere farina del mio sacco. Siccome anch'io sono stato uno fatto così, tutto deve essere farina, non dico del mio sacco, ma delle mie voglie di, cioè un artista sa quello che vuole e te lo produce, esatto, così uno scultore, così un pittore, così chi scrive, uno sa quello che vuole e lo dà agli altri per condividere il suo essere, il suo vivere.
0: E visto che successivamente anche Caro Amore, perché noi ascolteremo le tue canzoni fino alla fine della puntata, fino alle 18, c'è anche un'altra canzone che poi oggi come oggi questo titolo è veramente importante, no? Dichiararlo, cioè la libertà, quanto è importante oggi come oggi, soprattutto proprio nelle circostanze che stiamo vivendo, essere liberi.
1: Sostantivo libertà non è solo un sostantivo, ma è un moto. E quando c'è qualcuno che vuole rubare, deridere la tua libertà, la libertà di un popolo, beh, la reazione diventa normale. Quante guerre, quanti pianti, quante in nome della libertà. Ed è giusto che sia così, perché c'è sempre una reazione ai soprusi. E questo è un periodo ancora dove la libertà sta soffrendo. La libertà è una sofferenza generale, totale. Io non credo che tutti quelli che vanno a fare la guerra vogliano fare la guerra, ma sono in pochi che impongono di fare la guerra. Ed è gente che non avrebbe diritto di stare su questa terra.
0: Su questo ti devo dare assolutamente ragione. Poi noi concluderemo appunto nella nostra playlist con Verso il Sole. Dal momento in cui comunque ancora siamo in estate, sta quasi per finire comunque l'estate.
1: Questo momento mi stai chiamando Tony Renis.
0: Oh.
1: Lo sto mettendo in stand-by.
0: Noi adesso ti lasciamo, perché il nostro collegamento tra un minuto finirà, però proprio ultimissima domanda, perché io vorrei che i nostri ascoltatori, sì, ascoltassero appunto detta da te questa storia che mi avevi già raccontato durante l'intervista che ti ho fatto a San Marino riguardo appunto Michael Jackson. Noi, i nostri ascoltatori sono curiosi proprio, no, di sapere quella vicenda, appunto, che tuo figlio, no, poi ti disse papà.
1: Sì. Mi chiese mio figlio, grande fan di Michael Jackson, se io avevo dato un brano a Michael Jackson. Se no, non ho dato niente a Michael Jackson. E dice, perché lui ha una canzone che è uguale alla tua. E c'è coro, è uguale. E anche la tematica, anche se lui parlava di un fiume sacro e si riferiva al Giordano, io parlavo di un fiume sacro e mi riferivo al fiume Gange. Così un poeta, insomma, morale della favola, c'erano molti punti in comune la canzone del grande Michael Jackson con la mia. Poi ci siamo, i miei avvocati hanno parlato con i suoi avvocati, e morale della favola, dovevamo fare un concerto nell'Arena di Verona, però il buon Dio lo ha chiamato lassù da lui e questo non è avvenuto e mi è dispiaciuto molto. C'è Tony Renis che insiste.
0: Noi ti ringraziamo Albano, per noi è stato un onore. Puoi fare un saluto ai nostri ascoltatori, dire ciao Rai Radio Tutta Italiana.
1: Un grande abbraccio, buona estate, buon tutto sempre, e pensate positivo, le cose diventeranno positive, questo è il mio consiglio. Un grande abbraccio e a presto.
0: Grazie Albano, grazie, è stato ciao. Un onore per noi, grazie, buon pomeriggio, ciao. Grazie. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, è stato veramente un collegamento particolare con Albano, che io appunto avevo già avuto il piacere di intervistare. E adesso ci ascoltiamo Tutta l'Italia di Gabri Ponte, perché ci metteremo in collegamento telefonico con Danny Montesi, il capo delegazione dell'Eurovision Song Contest, del Dreaming San Marino Song Contest. E appunto Tutta l'Italia non è stato soltanto il jingle appunto del Sanremo 25, ma è stata proprio la canzone che ha vinto l'anno scorso durante il San Marino Song Contest e che arrivò all'Eurovision. Ce l'ascoltiamo e ritorniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. A tra pochissimo.

0: Eh sì, per me doveva vincere l'Eurovision Song Contest del 2025, come quest'anno, quando ha partecipato la mitica Semit, che salutiamo qui dai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Doveva vincere San Marino, ragazzi, l'Eurovision Song Contest. Speriamo che l'anno prossimo possiamo rifarci. Ed ecco qui, siete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Adesso è già qui con me in collegamento telefonico Danny Montesi, che è un grande personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Nel corso comunque della sua esperienza professionale ha avuto modo di frequentare comunque ambienti legati alla musica, ma non solo. Lui è anche il CEO della media Evolution, il capo delegazione dell'Eurovision Song Contest di San Marino, ma non solo, anche del Dreaming Song San Marino Song Contest. Ed eccolo qui, è proprio qui con me. Ciao Danny, buon pomeriggio.
1: Ciao Carmela, buon pomeriggio a tutti voi. Buon pomeriggio. Sono felice di essere ospite assieme al grande maestro Albano, che è del San Marino Song Contest, e all'amico Fabrizio Pacifici. Sono contento di essere nella stessa puntata.
0: Che poi, tra l'altro, no, abbiamo prima parlato con Albano, no, della sua presenza quest'anno al San Marino Song Contest come proprio ospite, no, di punta, ma lui c'era già stato, ha parlato benissimo di San Marino. Danny, allora, dal momento in cui comunque tu ti occupi, no, di tante cosine, ci vuoi proprio descrivere in cosa consiste, soprattutto per coloro i quali adesso ci stanno ascoltando, che magari neanche magari possono conoscere questo aspetto del Dreaming Song Contest lì a San Marino, anche perché avete già iniziato, no, a richiedere di inviare le candidature, giusto?
1: Sì, abbiamo iniziato da... Il Dreaming è la fase un po' più legata agli emergenti, i primi assistono da ottobre, dal 9 ottobre, e dureranno circa 5 mesi fino alla delle finali. È diciamo la fase che precede le semifinali, la finale del San Marino, la fase un po' più impegnativa, diciamo, perché dura parecchi mesi. Abbiamo scritto il regolamento più o meno come quello dell'anno scorso, ci sono poche novità a livello di regolamento, perché insomma il San Marino Song Contest è cresciuto molto negli ultimi due o tre anni, e meno male facciamo sempre pochi cambiamenti.
0: Che poi, tra l'altro, no, negli ultimi comunque proprio due anni avete anche, no, fatto salire sul vostro, ecco qui, no, carrozzone, come si dice, no, nel gergo, anche Massimo Bonelli. Come avete lavorato anche con Massimo Bonelli?
1: Sì, Massimo subentra nelle fasi finali, quello che fa un po' la direzione artistica, il collegamento con le scenografie, ecco, tutto l'aspetto televisivo. È stato un ottimo ingresso, che assieme al direttore generale della Rai ci ha dato quel turbo, come dico io, che ci mancava.
0: Per quanto riguarda, diciamo, no, le tue ultime due esperienze, io adesso vorrei parlare più che altro degli ultimi due Eurovision, Gambri Ponte e Senit. Che tipo di esperienza è stata lì per voi, San Marino, andare lì? Perché comunque conoscevate veramente tante persone, vi abbiamo visto insieme a tantissimi, no, anche artisti internazionali che cantavano la canzone di Senit, di Boy George. Cosa ci vuoi dire? Qualche ricordo, qualche chicca che è successo lì, magari anche dietro le quinte?
1: Ma io, come a livello di capodelegazione, sono stato solo l'ultimo anno, perché è stato il mio primo anno sia come junior, mentre questo di ottobre sarà il secondo anno, che puntiamo molto anche sullo junior perché è un po', diciamo, più facile. E quindi ho seguito personalmente tutta la fase della delegazione come capodelegazione nell'ultimo anno, quindi con Senit e Boy George. Gli altri anni seguivo, però insomma non era il mio ruolo principale. E ma mi è piaciuto molto l'ambiente familiare che si è creato anche tra Boy George e Senit, che non si vedeva più di tanto, non si vinceva un po', però è stata nata un'amicizia tra di loro, tra tutti noi, e una delegazione che è andata avanti con un filo di gas. nel senso che non ci sono state discussioni, tutto molto facile, diciamo, mi aspettavo, siccome è una cosa molto complicata, impegnativa, addirittura ti dico che avevo fatto il volo di ritorno per un giorno, che c'era un giorno di pausa per venire a staccare in Italia, invece poi in realtà non sono rimasto lì, perché lì è veramente l'impegno, me l'avevano detto, sentivo sempre lamentele. Tieni presente che appena si arriva ti presentano il manager del benessere, che non è nient'altro che uno psicologo, e per qualsiasi cosa c'è ognuno ha il suo, questo manager del benessere, che io non ho usufruito, ma ho visto parecchi colleghi e amici infilarsi nello stanzino dello psicologo, quindi per farti capire l'impegno che c'è dietro.
0: Facciamo un passo indietro, Danny. Quando nasce questa passione comunque per il mondo della musica, dello spettacolo?
1: Ma io non ero nel mondo della musica, ho avuto l'intuizione di capire che c'era a San Marino questo buco, che nessuno, non c'era un vero contest per cui, come sapevamo, per l'Italia chi vinceva andava di diritto all'Eurovision, quindi ho proposto un progetto al segretario di Stato al turismo Federico Pedinamati, che ha subito sposato, insieme abbiamo iniziato a buttare giù le basi, quindi io, Federico, Media Evolution, i miei soci che saluto e ringrazio, Giordano, Rostic, assieme al maestro Albano, siamo diciamo gli unici che sono dall'inizio del progetto, da questo sesto anno, siamo i dinosauri del San Marino Song Contest.
0: Che meraviglia questa parola che hai usato, anche simpatica, no? Dinosauri. Ecco, Danny, per quanto riguarda...
1: Sì, scusa, Albano ha fatto veramente tutte e cinque le edizioni, con un anno, il secondo anno in qualità di presidente di giuria, altri anni come ospite. E il mio sogno è vedere il duetto di in gara Albano e Jasmine.
0: Ah, che meraviglia.
1: L'ho detto ad Albano un anno.
0: Chissà se ancora Albano ci sta ascoltando. Danny, ora ti vorrei fare invece una domanda un po' più generale. Cioè, che cosa ti affascina comunque di questo mestiere? Perché comunque tu hai a che fare con tante persone, con tanti personaggi. Cos'è che ti affascina di più?
1: Mi affascina, sai cosa? Molto l'umiltà dei big, perché più sono grandi, conosciuti, famosi, e più sono umili. Per assurdo abbiamo più problematiche a volte con l'emergente, anche con l'Eurovision Junior, insomma è complicato, perché spesso, adesso non è magari il nostro caso, ma vedo genitori che pensano di avere il figlio Michael Jackson, e quindi è molto problematica. L'umiltà dei grandi, più grandi sono, più sono umili. Ho sempre notato questa cosa qua.
0: Abbiamo tantissimi ascoltatori giovani che ci stanno ascoltando, e adesso un ascoltatore ci chiede di chiederti qualche consiglio proprio agli artisti emergenti per partecipare al Dreaming Song Contest di San Marino. Cosa consiglieresti a questi giovani ragazzi emergenti?
1: Che anche nella fase di casting, quando si è davanti a magari solo la giuria, quindi un ambiente diciamo freddo, anche se noi cerchiamo di renderlo un po' più salotto, la zona casting, è come se fossero davanti a 20.000 persone, quindi di non venire in tuta come alcuni fanno, di venire già preparati come se fosse la finale del San Marino Song Contest.
0: Per quanto riguarda invece proprio, no, la tua esperienza in questo mondo, no, musicale, adesso, perché comunque hai una grande esperienza, in generale, secondo te, oggi come oggi, che cos'è che è superfluo in questi contesti anche importanti come il San Marino Song Contest, il Dreaming per lo Junior e anche proprio all'Eurovision, tu che comunque lo hai visto, lo hai respirato?
1: Ma cosa intendi con superfluo?
0: Cioè, nel senso, qualcosa che ancora manca, qualcosa che si dovrebbe aggiungere.
1: Ma a livello di casting,
0: no, anche a livello
1: sulla musica in generale,
0: oppure anche sulla musica in generale, cioè, se cosa faresti tu se ad esempio avessi la possibilità, no, di decidere qualcosa all'interno di questi sistemi molto ampi, che cosa diresti?
1: Cioè, io seguirei il passo. Non, molta gente dà contro, no, spesso ai cambiamenti, anche come diceva Albano prima. Io invece li cacherei, perché secondo me è sbagliato. Noi il secondo anno, quando l'intelligenza artificiale era all'inizio, abbiamo fatto addirittura la categoria intelligenza artificiale facendo dei casting a Londra. Quindi un percorso parallelo, un mini casting all'interno del casting generale, del delegato di intelligenza artificiale. Spesso sento contrastarla, questo come l'intelligenza artificiale come altre cose. Invece secondo me è superfluo dare contro ai cambiamenti, non, io li seguirei, li calcherei.
0: Ci puoi dire, visto che comunque adesso siamo quasi alla fine del nostro collegamento telefonico, in breve appunto avete già iniziato, magari c'è adesso qualche ragazzo che si è connesso in questo momento per partecipare appunto a questi casting che state facendo lì per il San Marino Song Contest per gli artisti emergenti?
1: Adesso c'è la prima fase, che è quella online della verifica di idoneità, dove l'artista manda il brano che viene ascoltato da esperti e poi ne danno una prevalutazione, dopodiché appunto ci sono le iscrizioni e i casting partono da ottobre, saranno delle slot ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e poi la fase successiva, che è quella che c'è dall'anno scorso, che è la Stage Live Academy, dove facciamo proprio una formazione all'interno di questo teatro molto bello, e questa sala polivalente, un auditorium, Little Tony a San Marino, e poi dopo parte la fase San Marino Song Contest più televisiva, diciamo.
0: Ecco Danny, visto che tu ci tenevi, no, prima citavi il fatto che eri contento del fatto di essere capitato nella stessa puntata di Albano e di Fabrizio Pacifici, Fabrizio è proprio qui con noi, già te lo facciamo salutare. Fabrizio, ciao.
2: Buongiorno, che bella sorpresa. Ciao Danny, grazie.
1: Ciao caro Fabrizio, ciao. Ci siamo mandati un messaggio prima e dicevo appunto che ero contento di stare nella puntata assieme a voi, assieme ad amici.
2: Ma il piacere è mio e complimenti per tutto quello che state facendo a San Marino. E poi io oggi ho mandato un messaggio a Danny e l'ho invitato il 22 gennaio al premio Antenna d'Oro per la TV, ma l'ho invitato soprattutto a ritirare un premio. Quindi,
0: wow,
2: in Campidoglio.
0: Quindi questo è uno spoiler.
1: Così
2: lo blocco, capito? Così lo blocco in diretta e non, ormai lo devi aggiungere sulla tua agenda del 27.
0: Capito Danny? Quindi sei pronto? E ha detto che già...
1: E sono felice di questo perché mi fa veramente piacere, poi Fabrizio lo sa.
2: Grazie Danny.
0: Danny, noi siamo veramente contenti, felici di averti qui, di averti avuto qui ai microfoni. Peccato in collegamento telefonico, se eri qui a Roma o se non visto che sei tanto impegnato, no? Magari eri proprio qui con noi in studio, insieme a Fabrizio.
1: Ma tu Carmela sei sempre, guarda, lo dico ogni tanto che mi soci, sei sempre carinissima e gentilissima con il San Marino Song Contest, perché negli ultimi anni sei sempre stata presente e sento la passione con cui ci tifi per noi.
0: Grazie Danny, grazie. Noi ti salutiamo, fai un saluto a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Saluto tutti gli ascoltatori e i ragazzi magari della categoria emergenti che ci hanno seguito, sperando di vederli e di essere utile al loro percorso musicale. Saluto a tutti.
0: Fabrizio, saluta anche tu Danny.
2: Ma veramente è stato un piacere sentirti Danny, in bocca al lupo e buona estate, perché l'estate ancora, vedendo le temperature, ancora è lunga secondo me.
1: Sì, speriamo. Ci vediamo da gennaio, poi fino a marzo al Song Contest.
2: Grazie, buon lavoro.
1: Ti aspettiamo.
0: Grazie Danny, ciao. Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, ed eccolo qui nel metastudio di Via Siago, l'ideatore del microfono d'oro, ma non solo, abbiamo appena citato anche il premio Antenna TV, Fabrizio Pacifici, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, che bello, grazie Carmela di avermi invitato qui da Mamma Rai. Io sono molto affezionato a Mamma Rai perché siamo cresciuti con lei.
0: E io adesso, prima di lanciare un altro brano di Albano, Nel Sole, che è uno dei miei brani preferiti, che appunto ha proprio cantato questa edizione ultima del San Marino Song Contest, te la ricordi quell'esibizione, Fabrizio? Tu c'eri anche?
2: Come no, è venuto giù il teatro, esatto. Ogni volta che canta Albano con quella voce incredibile.
0: Io volevo raccontare, no, una cosa. Era il 25 febbraio del 2020 quando io ho conosciuto per la prima volta Fabrizio Pacifici al premio Giuliano Gemma, te lo ricordi?
2: Mi ricordo il premio, non ricordavo la data.
0: Io mi ricordo tutto.
2: Ah, okay.
0: Che poi tra l'altro Fabrizio non mi chiama Carmela ma mi chiama
2: Rosy.
0: Rosy, che poi mi dirai perché. E ci tengo anche a dire che, diciamo, colui il quale mi portò per la prima volta all'interno di una radio, che adesso non esiste più e non facciamo neanche il nome perché non ci interessa, però è stato lui a portarmi per la prima volta in una radio. Ricordo il giorno, era il 4 marzo del 2020.
2: E ricordi tutto, quindi col senno di poi ho avuto ragione.
0: Quindi, vedi? Quindi ci ascoltiamo prima Nel Sole e rimanete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: Carissimi ascoltatori di Rai Play Sound, Rai Radio Tutta Italiana, siete sempre qui connessi con Carmela De Rosa insieme alla voce delle emozioni. Sono le 16:54 minuti precisissimi, piccolo riassunto per coloro i quali magari si sono appena collegati. Abbiamo avuto in collegamento telefonico Albano, è stata un'intervista molto simpatica ed eclettica. Abbiamo chiamato Danny Montesi, il capo delegazione dell'Eurovision di San Marino, che tra l'altro appunto adesso qui in studio insieme a me c'è Fabrizio Pacifici, grande giornalista, organizzatore e produttore di eventi, attivo da molti anni nel panorama culturale mondano di Roma. Ha maturato veramente tantissima esperienza nel mondo della televisione, del teatro, della radio, collaborando anche con periodici, siti web, perché lui appunto ha scritto tantissimo. È l'ideatore e direttore di Eventi Roma, ma non solo, anche nel 2009 ha ideato il premio Sette Colli, manifestazione dedicata al mondo della Roma e dello sport. Inoltre ideatore e curatore della Microfono d'Oro, importante riconoscimento dedicato al mondo della radio, e noi siamo proprio adesso qui in radio. Ma ci ha fatto uno spoiler che consegnerà il prossimo anche premio Antenna TV a Danny Montesi. Ciao, buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio, questo è una prima anteprima per voi di Rai Radio Tutta Italiana. Il 22 gennaio intanto è la data del premio Antenna d'Oro per la TV, e quindi ovviamente abbiamo riconosciuto un premio a Danny Montesi per tutto quello che sta facendo di bello a San Marino.
0: Tu appunto ogni anno vieni a San Marino, secondo te che edizione è stata quella di quest'anno?
1: Ma io ogni anno vedo una crescita, quindi spero e mi auguro, per l'amicizia, per la bravura di Pedini, di Roberto Sergio, di Danny,
0: che salutiamo,
1: che questo festival cresca sempre di più, però piano piano stanno mettendo dei tasselli importanti.
0: Per quanto riguarda appunto, adesso parliamo del premio Antenna TV, come l'hai ideato, come l'hai pensato? Poi dopo parliamo anche degli altri premi.
1: Ma intanto il premio Antenna d'Oro per la TV nasce ovviamente sul format del Microfono d'Oro, no? Dove si premiano i personaggi radiofonici, gli speaker più importanti, le trasmissioni radiofoniche appunto. E poi con la scomparsa del premio regia televisiva di Piombi, con la scomparsa del Telegatto, non esisteva fino a 4 anni fa un premio per piccolo schermo, cioè sembra assurdo ma non esisteva, e quindi è nato appunto il premio Antenna d'Oro per la TV, una location fantastica, istituzionale, una delle più belle del mondo secondo me, quella del Campidoglio a Roma. E quindi, ma questo premio, già grazie al successo diciamo del Microfono d'Oro, è partito già a bomba con ospiti importantissimi, quindi è veramente una grande kermesse ogni premiazione.
0: Che poi tra l'altro, ci vuoi fare diciamo qualche nome dei premiati delle scorse edizioni, perché erano tantissimi personaggi importantissimi?
1: Ma intanto a me piace andare a ripescare tutti quelli che ci hanno fatto sognare, no? Noi siamo cresciuti con la televisione, quella quando in prima serata alle 21:15 lo share era altissimo e gli spettatori erano 13, 14, 15 milioni. Quindi a proposito abbiamo premiato Pierfrancesco Pingitore, Marino Bartoletti, e Claudio Lippi, tutti numero uno nei propri campi. Erika Bonaccorti, che la salutiamo, un bacio al cielo, che ha preso l'ultimo premio proprio da me, e quindi veramente tutti numero uno che non mi dicono mai di no, e quello è il bello, che io li chiamo. Allora, una cosa curiosa che molti, ma veramente pure anche in tante interviste, no, mi chiedono: ma come fanno a venire tutti quei personaggi da te? Io dico: guarda, prendo il telefono, faccio il numero e li chiamo. È come quando tu porti la macchina dal meccanico, come fai a aggiustare quel pezzo? È il suo lavoro, quindi è inutile che mi chiedi questa cosa assurda per me.
0: E certo, perché tu comunque hai questa esperienza, no, prima di fare questi premi. Racconta ai nostri ascoltatori quanta gavetta che hai fatto per raggiungere quello che hai raggiunto, perché oggi come oggi vediamo tante persone, no, soprattutto con questo nuovo modo di fare, che è questa gavetta più che altro digitale, non reale. Cosa pensi tu?
1: questa gavetta social ormai c'è,
0: esatto, cioè non se ne può più.
1: Io ho fatto la gavetta sul campo, no? Ho iniziato veramente a piccoli passi facendo lo steward per le aziende, sempre ovviamente sempre nell'ambito degli eventi, poi piano piano, se sei serio, se io dico sempre a Roma, se non dai sole soprattutto, se ti comporti bene, poi il lavoro alla lunga, lunghissima, alla super lunga paga. Questi sono i risultati. Ovviamente a 50 anni ho ideato dei premi, delle manifestazioni che ormai sono importantissime a Roma, ma non solo, abbiamo sconfinato.
0: Come estate, come l'estate romana, visto che siamo quasi alla fine dell'estate.
1: Quasi alla fine, il primo a Danny ho fatto una battuta, secondo me ancora lunga, perché oggi anche fa 37 gradi a Roma. Quindi l'estate romana è stata veramente un
0: appuntamento. Lì a Lungotevere,
1: sì,
0: meraviglioso.
1: Lungotevere,
0: no?
1: Roma, abbiamo iniziato il 6 giugno, finiremo il 30 agosto, ma grazie al grande successo facciamo una proroga fino al 6 settembre e ospiteremo il Pizza Village, quindi dal 3 al 6 settembre Lungotevere Roma, il Salotto Tevere ospita il Pizza Village, sono quelli di Napoli che vengono da noi e faremo veramente un'altra bella cosa che è nata così per caso, quindi 6 settembre, quindi si allunga l'estate romana.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, continuate a mandarci i vostri messaggini al 334 60 45 640. Vi ricordo di seguire la pagina social di Rai Radio Tutta Italiana. Potete scriverci anche lì, dal momento in cui Fabrizio Pacifici ha avuto modo di poter lavorare, parlare, conoscere questo immenso artista. Noi ci ascoltiamo prima la canzone di questo artista, che adesso poi la lancio dopo. Ci ascoltiamo questa canzone e ritorniamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound.

0: non devo fare il karaoke.
1: Fabrizio Pacifici non vuole cantare. Come mai? Hai vergogna, Fabri?
0: No, no, perché non voglio coprire questa poesia.
1: Però vi assicuro che nel fuori onda aveva iniziato,
0: Sì, sì.

0: E questa è Amici Mai, una famosissima canzone di Antonello Venditti, pubblicata nel 1991 e contenuta nell'album Benvenuti in Paradiso. E benvenuti su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Io sono Carmela De Rose, sono le 17.06 minuti e abbiamo sempre qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Fabrizio Pacifici. Buon pomeriggio Fabrizio.
1: Buon pomeriggio, ma questa è veramente una poesia, una delle tante di Antonello, che tra l'altro questa sera fa tappa a Castiglioncello in provincia di Livorno, quindi del suo tour estivo che si chiama Daje.
0: E Daje, raccontaci invece questo incontro che hai fatto con il maestro, con Antonello Venditti, perché tu lo conosci benissimo, hai avuto tanto modo di parlare con lui. Raccontaci qualcosa di lui, qualche chicca, che tipo di persona è, perché tanti non lo criticano, dicono,
1: ma molti lo criticano,
0: dice una persona molto altolocata, no, presuntuosa. Poi questa volta quella polemica anche, sì, no, recente che c'è stata.
1: Guarda, allora io considero il mondo dello spettacolo, della comunicazione, no, un settore lavorativo come in altri, no? Come in tutti i settori, tu vai d'accordo con alcuni, qualcuni hai solo il saluto, qualcuno li guardi e nemmeno li saluti, qualcuno gli mandi gli auguri di Natale, invece che con qualcuno hai una corrispondenza WhatsApp molto più, diciamo, importante. Antonello è una di quelle, diciamo. Lo so che c'è gente che, diciamo, che dice quello è antipatico, ma lo dicono un po' di tutti, no? Poi, però a me poi Antonello ha sempre trattato bene, e quindi veramente è una bellissima persona. Tra l'altro ha una voce incredibile, secondo me ha scritto le poesie più belle che abbiamo, poesie contemporanee, perché i suoi brani veramente sono delle poesie. È in tour, perché Antonello non si ferma mai, ma non si ferma mai come tutti i grandi, come Renato, come Baglioni, che tra l'altro Baglioni farà decine di date dopo l'estate a Roma, quindi veramente sono dei pezzi da 90 che sono importanti per la nostra cultura, non solo per la nostra canzone.
0: Ma quando lo hai incontrato? Cioè, raccontaci proprio l'incontro.
1: Oddio, veramente lo sai, non lo ricordo, ma
0: non
1: sarà, sarà stato veramente 30 anni fa, non lo so, veramente un'amicizia.
0: Quindi eri
1: lunga.
0: Proprio sì, un giovincello, sì. Visto che ancora sei un giovincello.
1: Sono ancora però mi ricordo una volta che io avevo 31 anni, no? Ero stato lasciato dalla fidanzata dell'epoca. E dissi, io molte volte racconto ad Antonello le mie sciagure amorose. E lui mi disse: ma quante ne devi affrontare, questo è niente. Infatti ha avuto ragione, perché poi da 31 a 51 ho avuto altre botte clamorose. Quindi mi ricordo questa cosa, stavamo alla libreria Feltrinelli a Via Appia, quindi mi ricordo che io avevo 31 anni, lui mi disse: ma quanti anni hai? 31, sai quante ne devi subire ancora, e ha avuto ragione.
0: Carissimi ascoltatori, leggiamo i vostri messaggini. Fabrizio, ai tuoi fan hanno scritto: un saluto al re delle notti romane, Fabrizio Pacifici, una garanzia, da Andrea.
1: Grazie, questi sono i miei follower, non mi piace un po' i miei follower,
0: i tuoi fan, quelli che ti seguono.
1: Quelli che mi seguono negli eventi, guarda, una cosa veramente che mi sta succedendo, soprattutto negli ultimi anni, che io rimango sempre un po' basito e sembra pure un po' antipatico, che mi fermano per strada. Ieri stavo mangiando a Torbaianica e mi fa: scusa se ti disturbo, poi se incontri Ultimo puoi fargli un autografo per mia nipote. Cioè io rimango così, cioè proprio basito, che sembro quasi antipatico, però mi sembra assurdo, no, che la gente mi ferma, che la Roma chi se compra, capito, tutte queste cose fantastiche, quindi
0: queste richieste strane,
1: ma strane nel senso che io sto per strada, mi sembra assurdo che la gente mi riconosca per il mio mestiere, no? Capito? Non è che sono un personaggio pubblico, magari sono conosciuto a Roma, però magari è anche gratificante, no? per il mio lavoro.
0: Stanno continuando ad arrivare tantissimi messaggini. Un altro: Fabrizio, il miglior organizzatore di eventi su Roma e dintorni, da Alessandra.
1: Dintorni mi piace, perché a proposito dei dintorni e a proposito di eventi. E a proposito di dintorni, perché io a fine settembre ho il CROFI, il Castelli Romani Film Festival Internazionale, dove toccheremo i Castelli Romani, no? questa parte meravigliosa del Lazio, e quindi Genzano, Grottaferrata, e finiremo a Palazzo Chigi ad Ariccia con le due finali il 2 e il 3 ottobre.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, visto che ci state mandando questi messaggini scritti, magari inviateci anche gli audio, fate ascoltare la vostra voce a Fabrizio, perché sicuramente detto in voce è diverso da scritto. Ti scrivono ancora: seguo da anni gli eventi di Pacifici, uno più bello dell'altro, da Fabiola.
1: Grazie mille.
0: Come ti senti a ricevere questi messaggi proprio in diretta radio in questo momento?
1: No, fa piacere, come, guarda, come ti ho detto prima, è gratificante questa cosa, vuol dire che le cose stanno andando bene, ma le vedo, le tocco con mano, no? Pure i miei eventi tu vieni spesso, quindi quando le sale sono stracolme in giorni difficili, in giorni comunque feriali, col problema della zona 0 ATL, perché io comunque organizzo questi eventi in luoghi veramente istituzionali, ma che sono al centro di Roma, un po' difficili da raggiungere, poi invece sono sempre strapieni.
0: Noi ci ascoltiamo un brano, visto che sono le 17:11 minuti, e ritorniamo sempre qui. Cari ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, continuate a mandarci i vostri messaggini, magari anche in audio al 334 60 45 640. Continuiamo sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana a parlare, ad intervistare Fabrizio Pacifici. Fabri, lanciala tu questa, vai.
1: È un mito, è Vasco con Alba Chiara.

0: Ma quanto guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, sì, si vede quello che pensi, quello che sogni. E qualche volta fai pensieri strani, con una mano ti sfiori.
1: Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori.
0: Carissimi ascoltatori, come fa? Sha la la la la la la. Na na na na na. Sha na na na.

0: E questa è Alba Chiara di Vasco Rossi, uno dei pezzi più famosissimi di Vasco, pubblicato nel 1979 e inserito nell'album Non siamo mica gli americani. Proprio l'ispirazione è arrivata osservando una ragazzina di circa 13 anni alla fermata dell'autobus, un'immagine veramente pura, in controtendenza rispetto agli anni 70. La musica nasce proprio da alcuni accordi nati con il chitarrista Massimo Riva e in pochi minuti azzocca Vasco Rossi, scrive proprio il testo. Siete sempre qui su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni, 17 e 16 minuti, e Fabrizio Pacifici è sempre qui con me. Ciao.
1: Sempre, ciao. Ho lavorato con Vasco, io su ogni personaggio ti potrei raccontare un aneddoto. Ho lavorato nel 2005 e nel 2006 e gestivo lo sponsor di un suo tour, e ho seguito tutte le tappe. Ancora mi ricordo Olimpico, Torino, delle Alpi, Ancona, Milano, San Siro. È stato bellissimo, perché poi dopo ovviamente ogni concerto c'era la festa, la cena con lui e con tutti gli altri. Mi ricordo Maurizio Solieri, e veramente è stata una bellissima esperienza.
0: Secondo te, dal momento in cui tu comunque sei un conoscitore, è anche un po' veggente, no? Musicale, come Fiorello. Secondo te ci sarà la possibilità di vedere Vasco Rossi come super ospite? Perché in concorso Vasco non ci andrebbe mai al Festival di Sanremo. Però, secondo te?
1: Prima o poi sì. Perché veramente sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera stupenda, stratosferica. E poi lui ultimi anni si è un po' più aperto, Vasco, quindi secondo me potrebbe essere anche l'anno buono, il prossimo.
0: Chissà, anche perché Stefano ha dichiarato Vasco alle chiavi dell'Ariston.
1: Giustamente.
0: Quando vuole, può. Ritorniamo invece ai tuoi premi, perché abbiamo appena parlato del premio Antenna TV, ci hai anche spoilerato questa cosa, che ti ringraziamo, no? Che
1: 22 gennaio del 2027, sembra tanto lontano, ma ci siamo,
0: in cui appunto premierai Denny Montesi e poi tantissimi altri personaggi. Però passiamo al microfono d'oro, perché appunto di recente c'è stato, era il 10 agosto, giusto?
1: 10 luglio,
0: perdonami, mi sono sbagliata di mese, che poi tra l'altro, visto che siamo qui a Rai Radio Tutta Italiana, tu hai premiato anche una speaker di Rai Radio Tutta Italiana, bravissima, la mia collega Chiara Cacciopoli, che salutiamo. E com'è stata l'edizione di quest'anno? Vanessa Grey, tantissimi altri personaggi, Peppo Pelo di Radio Kiss Kiss, insomma.
1: Il Trio Medusa, veramente delle istituzioni radiofoniche. Intanto posso dirti che è stata un'edizione molto calda, perché in quella sala quel giorno mancava l'aria condizionata, si era guastata, quindi tu immagina.
0: Quindi tutti sudati.
1: Tutti sudati.
0: Con il ventaglio.
1: Ma la cosa più bella, che è veramente carina, è che nessuno è andato via, sono rimasti tutti là un'ora e mezza a seguire questa premiazione, che poi è una festa, no? È molto leggera, è molto, veramente scorre molto, un po' come il fiume, scorre molto. Ma è stata un'altra bella edizione, è stata la 16ª, quindi sai, non è facile poi dopo tanti anni riproporre sempre, diciamo, lo stesso premio, lo stesso format. Invece sto vedendo che ogni anno c'è sempre più gente, no? Paradossalmente, sempre più premiati importanti. Da alcuni anni non più le radio locali, che a Roma poi sono molto importanti, ma ormai il microfono d'oro premia tutti i network nazionali, no? È inutile fare l'elenco, ma veramente tanti nomi importanti, anche televisivi, perché poi quando ho iniziato a organizzare il microfono d'oro, chi faceva lo speaker faceva solo radio, no? Oggi invece chi fa radio fa TV, chi fa TV fa radio, quindi sono un po' cambiate le cose. Non c'era il visual radio, non c'erano i social, quindi uno si innamorava solo delle voci, no? E quindi quando venivano al microfono d'oro molti erano curiosi di abbinare la voce al volto, e molte volte magari venivano anche delusi, no? Restavano anche delusi. C'era questa magia, adesso è un po' cambiato, però ci adeguiamo alle tecnologie. Ovviamente poi abbiamo aumentato le categorie, come i podcast, come la DAB, quindi veramente piano piano anche il microfono d'oro si adegua alle nuove tecnologie.

0: esempio a una carissima collega Rai che magari ci sta proprio ascoltando in questo momento, chissà, magari è su la Jody, no? Jody ne ha ricevuto di più.
1: Jody Livernini, certo. Sì. Intanto la saluto anch'io, che è una vecchia amica. Però Jody l'ha ricevuto di più, ma non per la solita trasmissione.
0: Esatto, cioè tu premi.
1: Io premio le trasmissioni, non premio i speaker. Quindi
0: per
1: può capitare.
0: Voglio far capire, quindi, no, all'ascoltatore, che può capitare che premi più volte lo stesso speaker perché fa più programmi, giusto?
1: Durante la carriera, certo. Quindi io non premio, appunto, io premio le trasmissioni musicali. Quindi le trasmissioni. Quindi può capitare, come Jody, che ogni anno cambia, diciamo, trasmissione. Quindi l'ultima volta, un paio d'anni fa, con Bertini. Prima con le Lunatiche, quindi
0: Lido Asiago di Ecce.
1: Sì. Quindi Jody è poi una bravissima. Poi la vediamo sempre da Marzullo, ospite la notte, quindi è veramente un artista a tutto tondo.
0: Jody è meravigliosa, io la adoro, anzi, se ci sta ascoltando, un bacio alla nostra amica Jody. Però, cioè, come nasce questo premio, Fabrizio? Cioè, proprio la necessità, era il 2010 e ti viene in mente, no, sulla scia del premio Sette Colli, che era del 2009, no, perché poi l'ultimo è del 2023, l'antenna
1: d'oro. Sì, ma tutti i premi nascono dalle mie passioni, no? Io sono un grande, poi soprattutto a Roma, che noi passiamo tanto tempo nel traffico, ovviamente quella voce che ci fa compagnia veramente tutto l'anno, tutte le ore, e nascono tutte dalla mia passione: il microfono d'oro a radio, Antenna d'Oro, la TV, e il premio Sette Colli, Roma e la Roma, no? E la Lazio, perché ovviamente in quel contesto si danno dei riconoscimenti anche a tifosi laziale doc in segno di fair play. È carina questa formula del premio Sette Colli, perché non si svolge mai nello stesso periodo, si svolge quando c'è il derby di ritorno, che potrebbe essere a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Quindi anche io ai calendari del sorteggio di Serie A sto in attesa, trepidante, per poi programmare il prossimo Sette Colli.
0: Carissimi ascoltatori di Rai Play Sound e Rai Radio Tutta Italiana, continuate a mandarci i vostri messaggi al 334 60 45 640. Vi invito a seguire le nostre pagine social di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, scaricare l'app, oppure se siete in auto ci state ascoltando sicuramente in DAB. Noi ci ascoltiamo un brano di Albano, visto che abbiamo avuto proprio nella prima parte della nostra puntata Albano. Ci ascoltiamo questo brano e ritorniamo sempre qui con Fabrizio Pacifici.

0: Albano per me alla all'ugola d'oro proprio, di acciaio, perché ancora oggi canta così, sempre. Questa era una reinterpretazione di Mattinata, un celebre proprio brano romanzato da Leon Cavallo, che è stata proprio una canzone proprio importantissima all'interno della storia della musica italiana. E sempre qui con me Fabrizio Pacifici. Ciao Fabrizio, 17:28 minuti.
1: Che bello questo studio, complimenti, fresco, colorato, moderno, bellissimo.
0: Questa è la RAI, questa è la RAI, questo è il nostro studio di RAI Radio Tutta Italiana, che poi tra l'altro no, ci ricorda il mare, anche se non siamo adesso al mare, è completamente azzurro. Fabrizio, allora abbiamo parlato del premio Antenna TV, abbiamo parlato del microfono d'oro. Salutiamo anche la nostra amica Chiara Caccioppoli, magari certo, ci sta ascoltando. Ciao Chiara.
1: Ciao Chiara.
0: E adesso parliamo, no? Visto che stasera tu, quando finisci la diretta...
1: Vado.
0: Vai.
1: Vado al Salotto Tevere, che ormai lo chiamano il Salotto Pacifici. Perché
0: davvero?
1: Ormai dal 6 giugno è il mio monolocale, che poi è monolocale, un bel salotto di 200 posti, sotto le stelle di Roma, e dietro... Poi io dico sempre che è il palco più suggestivo del mondo, perché dietro di me c'è il fiume, c'è una cosa stupenda, bellissima. Nemmeno Dante Ferretti potrebbe fare una cosa del genere. È veramente...
0: Poi sui lati, no?
1: Sì, sì.
0: Sui lati anche, no? Si vede poi...
1: Noi stiamo sul fiume, è una cosa fantastica, sotto le banchine di altezza Ponte Cestio, quindi veramente nella storia. E stasera un altro bellissimo appuntamento, perché avremo ospite Charlie Gnocchi, e siamo le ultime date, poi il 28 avremo Roberto Panbianchi, che è la voce ufficiale di Lucio Battisti. E veramente è stata una bella stagione, con tanti ospiti, da Dado a Flavio Insinna, Nadia Rinaldi. Abbiamo avuto l'onore di ospitare Tony Renis, che ha cantato lì da noi. Veramente è stato un momento emozionante, veramente.
0: Che prima chiamava ad Albano al telefono, quando Albano era connesso con me.
1: Ma dai.
0: Diceva: c'è Tony che mi sta chiamando un attimo, gli rifiuto la chiamata, poi lo richiamo. Quindi c'è anche stata questa coincidenza.
1: Bellissimo,
0: pensa
1: bellissimo.
0: Tu.
1: Ma Tony Renis, 88 anni, ma una forza della natura. E è stata una bella stagione, nonostante il caldo torrido. Abbiamo iniziato il 6 giugno, finiremo il 30 agosto, ma poi andiamo avanti fino al 6 settembre con il Pizza Village. È stata veramente una bella estate, importante. Ormai il Salotto Tevere è forse l'unico punto di riferimento per quanto riguarda l'estate romana. Tutte le sere ci sono stati due eventi, due appuntamenti a ingresso libero. È molto importante, abbiamo avuto veramente tanti romani che sono rimasti in città, tantissimi turisti. Abbiamo spaziato dalla moda al teatro, alla live, presentazioni dei libri, quindi veramente è stato un cartellone importante a costo zero per il pubblico.
0: Che poi, tra l'altro, sempre per collegare, no, la nostra dimensione radiofonica con Rai Radio Tutta Italiana, è stato qui ospite sempre da Chiara Caccioppoli a Mattina Tutta Italiana, Vincenzo Capua, che è stato anche tuo ospite.
1: È stato tra gli ospiti dei nostri live musicali, ma veramente Gianni Marsili, che è il padrone della manifestazione, ha ideato questo Salotto Tevere importantissimo. Tra l'altro Gianni Marsili negli anni 60 è stato il numero uno dell'RCA, manager di...
0: Quindi i tempi di Ennio Melis, quella storia, no? Meravigliosa.
1: È stato solo il manager di Raffaella Carrà, Massimo Troisi, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, De Gregori.
0: Quindi giusto nomi così.
1: Cocciante, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe veramente scrivere un libro, ma lui non vuole scrivere questo libro.
0: E magari ci possiamo far raccontare tutte queste cosine, lo registriamo, magari lo scriviamo io e te, Fabri, insieme, se lui non vuole.
1: Gli diamo
0: una mano.
1: Dobbiamo incontrarlo.
0: Se questo è il problema della scrittura, io che amo scrivere, mi candido.
1: Perché no?
0: Carissimo Fabrizio, allora adesso io ti vorrei chiedere un'altra cosa. Cioè, se tu dovessi, diciamo, fare un excursus perché questa è una domanda rito del mio programma. I tre incontri, che poi questa domanda te l'ho già fatta perché io ti avevo già intervistato, però i nostri ascoltatori vogliono ascoltare. I tre incontri più importanti per la tua crescita personale e professionale.
1: Guarda, io ho avuto tanti incontri importanti nella mia vita, no? Come già ti ho detto, il primo incontro è stato 14 anni fa, quando è nata mia figlia Stella. Ovviamente lì si cresce, no? Si cresce, ma si cambia qualcosa, ti cambia qualcosa la nascita di un figlio. E poi ovviamente io veramente ho tanti amici, un po' da Fabrizio Santori, ad Angelo Maglietta, che salutiamo, che mi danno dei consigli, che mi coccolano, che...
0: Salutiamo il grande professore Angelo Maglietta. Ciao Angelo, non sappiamo se ci sta ascoltando, chissà.
1: Chissà. Ma lo stesso Antonello Venditti, che mi dà dei consigli. Ma veramente la mia vita è costellata da incontri importanti. E chissà quanti poi ne dovrò incontrare ancora.
0: Ora ti voglio fare questa domanda che ti ho fatto all'inizio proprio l'inizio della mia trasmissione. Perché mi hai dato questo nome Rosy, secondo te?
1: Cioè... Beh, è un po' il Carmela de Rose, no? Rosy è molto più semplice, molto più carino, secondo me. Poi noi ci siamo conosciuti mentre andava di moda Rosy Abbate, che è la regina di Palermo. Quindi mi è venuto naturale chiamarti Rosy, squadra antimafia.
0: Che poi, tra l'altro, ti posso dire una cosa, mi piace tantissimo Rosy. Chissà, magari sarà il mio prossimo nome d'arte quando diventerò una speaker più affermata. Dirò: l'ideatore del microfono d'oro mi ha dato questo nome d'arte, Rosy.
1: Rosy è molto rapido, è molto più breve, secondo me funziona tantissimo.
0: Però io mi faccio chiamare Ela, quindi tu dici che Ela non è adatto.
1: Ela non è adatto.
0: Perché, secondo te?
1: Suona male, Ela.
0: Ela. Secondo Fabrizio non è adatto. E allora dico questo: che tesoro che sei.

Questo brano ha segnato la mia adolescenza. Adoro. Meraviglioso. Che tesoro che sei quando mi parli.

0: Che tesoro che sei. Che tesoro che sei, carissima Rai Radio Tutta Italiana. E Rai Play Sound, sei il mio tesoro. Sono le 17:39 minuti. Questo brano è un brano del 2000 di Antonello Venditti, che poi tra l'altro adesso ce lo racconta Fabrizio Pacifici, che è sempre qui con me. Ciao Fabri.
1: Eccomi, buon pomeriggio di nuovo. Questo è un brano del fine 99-2000, no? Inserito nell'album Goodbye 900. Tu vedi, dura 6 minuti, no? Perché una volta i pezzi radiofonici duravano 5-6 minuti. Infatti adesso quello che lui ha rifatto con Achille Lauro dura 3 minuti, dura la metà, dura, quindi che è uscito veramente pochi mesi fa allo Stadio Olimpico live durante un concerto di Achille.
0: Che poi, tra l'altro, diciamo, questa è una delle tue canzoni proprio più preferite di Antonello.
1: Ma, guarda,
0: perché tu ami tutto di Antonello.
1: È difficile, cioè uno dovrebbe fare il brano preferito degli anni 70, il brano preferito degli anni 80, degli anni 90, degli anni 2000, 2010, 2020 e 2030, perché veramente gli anni 70, il treno delle 7, Sora Rosa, Roma Capoccia, che è del 74 e lui ha scritto a 14 anni, veramente è difficile, no, scegliere il brano preferito, diciamo il brano preferito del decennio, al limite posso.
0: Questo mi capita solo con un altro cantante, a me, Lucio Dalla. Io Lucio Dalla lo amo e per me è difficilissimo scegliere una canzone preferita di Lucio.
1: Che io ho incontrato Lucio Dalla, è stato gentilissimo all'Auditorium, una delle prime edizioni della Festa del Cinema, e ci ho parlato perché lui comunque, io che sono fan di Verdone, no? Lui, che Verdone fece quel film omaggio a Lucio Dalla che è Borodalco, quindi parlammo di quel film con la colonna sonora.
0: Adesso cosa mi stai ricordando?
1: Con la colonna sonora degli stadio.
0: Eleonora Giorgio, che salutiamo.
1: Un bacio,
0: lì al cielo. Che meraviglia questo film, che poi tra l'altro ne abbiamo parlato all'epoca quando io feci Generazione Z con Monica Setta, che saluto, ciao Monica Setta, e c'era anche proprio lei.
1: Eleonora Giorgi,
0: sì.
1: Vabbè, guarda, veramente ci ha lasciato col sorriso, però ancora mi tocca la sua scomparsa, quindi meno male che ci sono questi film che non li fanno rivivere, un po' come Sapore di Mare, no? Che va in onda spesso, un altro capolavoro di Carlo Manzina.
0: Che poi abbiamo avuto ospite qui Gerry Calà, ne abbiamo parlato di questo film, perché c'è Gerry Calà all'interno di Sapore,
1: certo,
0: di Mare.
1: No, un film partito in sordina ma che poi è diventato un cult, no? Grazie anche poi alle tantissime repliche su Cine34, su Mediaset Extra. Poi c'è sempre il dilemma: ti piace di più Sapore di Mare o Sapore di Mare 2? Un po' è difficile.
0: Che poi tra l'altro, quando ho avuto appunto Gerry, ci raccontò che appunto Edoardo Vianello entrò poi, no, nel film anche come colonne sonore, perché incontrò Gerry, che già conosceva, per caso in un bar, quindi vedi come in qualche modo le mie puntate con gli ospiti è un filo conduttore che si ricollega, no, alla voce delle emozioni. Ecco, visto che sei qui alla voce delle emozioni, la tua emozione, quella che ancora non riesci a digerire?
1: No, allora, la mia emozione che ancora non riesco a digerire, in verità io, il mio desiderio è premiare Fiorello, no? nei miei premi, però sarebbe anche difficile. Ma dove lo premio? Al premio Antenna d'Oro? Al premio Microfono d'Oro? No, perché lui è veramente un maestro, il nostro maestro, un nostro modello. Lui è bravo a fare teatro, radio, televisione, quindi mi piacerebbe, ecco, averlo sul palco, e speriamo di non emozionarmi, perché mi è successo con alcuni calciatori della Roma che sono stati i miei idoli, no, da bambino, che io piangevo con loro, di averli a fianco a me. E devo dire, con una volta con Roberto Pruzzo, a un certo punto l'ho abbracciato, quindi ho messo da parte il professionista, è entrato un attimo il tifoso e l'ho abbracciato.
0: Chissà se Fiorello ci sta ascoltando, perché proprio ieri ho avuto l'onore, e dico ancora l'onore, di avere qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana Catena Fiorello, la sorella.
1: Come no, bravissima scrittrice.
0: Meravigliosa, che saluto, che adesso purtroppo si è anche ammalata, quindi ti faccio un saluto, Catena, non so se ci stai ascoltando, 17:44 minuti. Quindi diciamo che hai questo sogno,
1: sì,
0: di
1: magari,
0: premiare Fiorello.
1: Magari anche con l'aiuto di Rai Radio Tutta Italiana speriamo di portarlo a uno dei prossimi eventi,
0: che poi tra l'altro sappiamo benissimo che Fiorello inizierà, no, prossimamente, sicuramente qui in Rai, qualche altra cosa,
1: qualcosa bolle in pentola.
0: Sì, sicuramente
1: l'estate.
0: Sì, Fiorello e Fiorello, ecco, e secondo te perché, cioè, Fiorello e Fiorello, cioè...
1: Fiorello e Fiorello perché è un altro che ha fatto la gavetta. È un altro che non è partito dai social come quelli di oggi, che dopo qualche mese diventano meteore. È uno veramente che ha fatto la gavetta davanti a 5 persone negli anni 80 e man mano poi è cresciuto. Ma poi, come ho detto prima, alla lunga poi i risultati si vedono.
0: Che poi tra l'altro ieri abbiamo ascoltato tanti brani proprio di Fiorello, da Finalmente Tu, Spiaggia, quale ti ricordi?
1: Beh, mi ricordo Finalmente Tu, bellissimo brano, che tra l'altro a Sanremo mi sembra arrivò settimo.
0: Quinto? Sì,
1: addirittura quinto.
0: Quinto.
1: Ok, quindi mi sbaglio con Max Pezzali, perché in quell'anno ci fu, diciamo, un po' tutta Mediaset che si trasferì sul palco,
0: Vero.
1: Anche la Cuccarini, no?
0: Sì, verissimo, ti ricordi bene.
1: C'è stata questa polemica, no, Fiorello?
0: Sì,
1: Max Pezzali e Lorella Cuccarini che sbarcarono a Sanremo, e quindi anche Max Pezzali mi sembra quindi arrivò settimo, quindi vabbè, comunque il brano di anche Lorella Cuccarini, no? Ti ricordi il brano di Lorella?
0: Allora, quello non me lo ricordo, ti dico la verità, no.
1: Ma lei infatti è molto più ricordata per le sigle iconiche, no? Che grazie poi a Radio Rai, no? Alla TV, a Teche Teche, noi vediamo sempre praticamente. Chissà, mi piacerebbe avere Fiorello veramente ospite a uno dei miei eventi, quindi chiedo anche il tuo aiuto.
0: Guarda, possiamo chiedere un aiuto anche, lo sai a chi? Che ci tengo a salutarla. A Francesca Pigianelli. Francesca
1: Come
0: Pigianelli
1: no, certo.
0: Ha avuto modo di poter premiare Fiorello al premio Anna Magnani.
1: Grande Anna Magnani, grande.
0: Chi fermerà la musica? Mai nessuno. Rimanete sempre qui connessi su Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound con la voce delle emozioni. Sono le 17:46 minuti, manca un quarto d'ora alla fine della diretta, però la musica non verrà mai fermata.
2: Ai clavo!

0: nessuno, mai nessuno potrà fermare la musica, perché la musica, secondo me, è ciò che rimane dopo aver dimenticato tutto. E carissimi ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound, siete sempre qui connessi con noi, con la voce delle emozioni. Mancano 10 minuti alla fine della nostra diretta, purtroppo 17:50 minuti, ma è sempre qui con me nel metastudio di Via Asiago Fabrizio Pacifici. Ciao Fabri.
1: Ci sarò fino alla fine, anche perché sto benissimo qui con te in questo studio stupendo.
0: Che poi, tra l'altro, dicevamo nel fuori onda, quando in radio si ci diverte, il tempo passa velocemente. Come te lo spieghi questa cosa?
1: Beh, perché stiamo bene, parliamo di una nostra passione, parliamo di veramente della musica italiana che fa parte della nostra colonna sonora, della nostra vita, quindi noi siamo innamorati della musica.
0: Continuano a scrivere per te, sai, c'è un certo Marcello. Carissimo Marcello, se sei adesso in ascolto, mandaci un audio, non solo il messaggio scritto. Scrivono un saluto al grande Fabrizio Pacifici.
1: Grazie, grazie.
0: Ecco, ai tuoi fan hai ricevuto tantissimi messaggini sul numero ufficiale di Rai Radio Tutta Italiana, che è 334 60 45 640. Siamo quasi proprio alla fine della nostra diretta, purtroppo, però non abbiamo parlato con Fabrizio proprio dell'ultimo argomento, che è il premio Sette Colli.
1: Beh, il premio Sette Colli nasce da un'altra mia passione, che è la Roma. Ma allora, il premio Sette Colli, pensa, è nato veramente nel 2009 con 4 tifosi DOC premiati, no? Tra cui Sebino Nela, calciatore vincitore dello scudetto dell'83, e man mano in questi anni, in queste 18 edizioni, veramente ho premiato tutti quelli che hanno fatto la storia di Roma, no? Ma da attori, cantanti, imprenditori e tanti artisti che veramente che meritano, magari un po' anche dimenticati, no? Un po' come Massimo Bonetti, che secondo me negli anni è stato un po' dimenticato, e adesso quello gli ho detto io, che adesso è tornato in voga grazie ai social, che lui si è messo sui social, abbiamo un po' riscoperto Massimo Bonetti. Ma Massimo Bonetti veramente è la storia del cinema e della TV italiano, no? Ecco, tutti quegli attori che magari le nuove generazioni non conoscono, a me io punto molto su quelli, ma anche ovviamente su ecco, negli ultimi anni abbiamo anche premiato influencer, Giallo Rossi, romani come Leonardo Bocci, anche le nuove generazioni, quindi sono passati tutti su quel palco.
0: Ecco Fabrizio, dal momento in cui comunque mancano veramente pochi minuti, adesso ci ascoltiamo magari un brano e poi ritorniamo, te la faccio adesso la domanda. C'è una domanda che avresti voluto ricevere?
1: Ma guarda, devo dire che tu sei, anche nelle interviste che mi fai per il Messaggero, tu sei abbastanza... fai delle interviste molto, diciamo, pesanti, nel senso che metti sotto torchio l'intervistato.
0: Prima mi è capitato con Albano la stessa cosa, che un po' l'ho messo sotto torchio. E a un certo punto, no, Albano mi ha cominciato a dire: ma fammi delle domande intelligenti. E io gli ho detto: scusami, perché le domande che ti stavo facendo non erano intelligenti. Però evidentemente lui voleva delle domande magari più semplici,
1: più commerciali. Sì. Infatti tu entri proprio veramente dentro la persona, no? Toccando anche temi privati, temi importanti. Quindi complimenti, perché poi uno veramente si sente a proprio agio.
0: Però prima non ho voluto fare l'invadente né con Albano, perché potevo anche, no, cavalcare questa onda, no, che adesso stanno cavalcando un po' tutti, no, di questa storia tra lui, Romina, sono,
1: sì,
0: litigati,
1: sono
0: un po'
1: 30
0: così.
1: Anni che va avanti.
0: Ma
1: questa
0: io proprio
1: storia.
0: Non volevo fare questo tipo di domande, neanche a Danny ho chiesto magari della sua ex storia d'amore, no, con Anna Falchi, fare questo tipo di domande, ma io ho preferito andare nella tematica attuale. Ci facciamo un balletto proprio napoletano, ritorniamo qui sempre ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana e Rai Play Sound per la nostra chiusura. A tra pochissimo.

Lo so, carissimi ascoltatori, che adesso state ballando a Saracina. Tutte femmine fanno amore. E belle facce, e belle core. E sape fa amore. E malandrina. E

0: Francesco Guccini, altro che rivoluzionario, lei è un conservatore dal 70 a quasi tutte le sere quando non lavora, è qua, in questa osteria.
1: Ma mi interesso di folklore e tutti quelli che si interessano di folklore sono in un certo senso conservatori. Bisogna distinguere fra le cose da conservare e le cose da gettare. Non è necessario che uno getti tutto contemporaneamente in tutti i momenti per essere rivoluzionario. Io ho sempre dichiarato di non essere un conduttore politico, perché essere un conduttore politico o strettamente politico è molto scomodo. Ho sempre detto che essere un cantore politico è come scrivere linee della spada di calcio. Si deve parlare bene per te.
2: Non lo sapevi ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha ucciso.
3: Perché ti senti condannato a cantare sempre la locomotiva?
4: Condannato è una parola abbastanza, può avere tanti significati. Sotto certi aspetti può darsi di sì, come mi potrei sentire condannato anche aprire con canzone per un amico. Diciamo.
3: Ecco, perché apri sempre?
4: Ma ormai è diventato come posso dire, una specie di slogan, biglietto da visita. Una volta l'adoperavo per motivi proprio pratici, insomma. Perché una canzone che serviva a sciogliere il ghiaccio, a scaldare la voce, a... e poi è diventata, capisci? Quindi da questo punto di vista forse sì, ma non è condanna, perché soprattutto poi non sono canzoni che io canto da solo nella mia cameretta, perché io ne so già benissimo, ci deve essere il pubblico deve essere quella spalla che è, altrimenti non avrebbe senso il gioco del concerto.

0: diventato un inno politico. Cioè, che cosa hai provato tu a essere per tanto tempo considerato un cantautore politico o politicizzato?
1: Ma no, vedi, la locomotiva...
0: Forse t'hanno anche equivocato.
1: La locomotiva è tutta nella canzone. Io ho raccontato tantissime volte perché ho scritto quella canzone. Perché il fatto veramente accaduto mi ha stimolato a raccontare, perché frequentavo ambienti di libertari e perché cantavamo ancora le canzoni di Pietro Gori, come Dio Lugano Bella. Ho voluto fare una canzone a là, cioè in quello stile, così. E se certe cose sono saltate fuori, poi vuol dire che dentro c'erano queste cose. Non solo, ma dice Leidi, Roberto Leidi, l'etno musicologo, che secondo lui è forse la più bella canzone popolare scritta nel dopoguerra. La locomotiva nasce da la lettura, questo lo

0: da tante volte, di un libro. Io, a me piace molto leggere memorie di gente comune, di gente normale, legata a una città naturalmente, non leggerei mai un ex operaio di Bergamo, però dico sì, forse sì, ma deve parlare molto in generale, ma un ex operaio di Bologna che parla di Bologna mi interessa. E dedica mezza pagina a questo anarchico, che no, questo anarchico lui non lo dice, a questo ferroviere, diciamo. Parlando poi con un mio vicino di casa, che fra l'altro abitava qui, aveva il letto, ma lui mi ha spiegato meglio come sono andate le cose, insomma. Dice no, non è stato, perché nel libro si diceva fu un gesto di follia, fu un gesto politico, lo mette in dubbio. Dico, no, dice questo è un anarchico, anzi fu difeso da un avvocato socialista di quei tempi, insomma, e mi ha raccontato un po' la storia. Dopo che allora frequentavo amici, parenti, amici, insomma, che facevano parte della Federazione Anarchica di Carpi, e allora poi si cantavano molte canzoni anarchiche, perché alla sera ci trovavo tutti con le chitarre e il repertorio era le nostre canzoni, canzoni americane, folk, Dylan, eccetera, e canzoni di quel tipo italiane, tipo canzoni popolari, canzoni anarchiche. E quindi conoscevo tutto il repertorio di Pietro Gori, insomma, Addio Lugano Bella, per dirne uno. Oppure quell'altra di cui non so l'autore, ma che è un po' la nonna della locomotiva, Nel fosco fin del secolo morente inizia, no? Parla di dinamite, insomma. E allora è venuto in mente di scrivere questa canzone dedicata a questa figura, e ripeto sempre che la canzone è stata una vera e propria locomotiva, cioè l'ho scritto in pochissimo tempo, in una mezz'ora neanche, e mentre che una strofa mi viene in mente le altre strofe, prendevo appunti al bordo del foglio per le altre strofe.
1: Veramente vi ringrazio. Terese, è una... ma so che non ci sono solo fiorentini, diciamo che è uno dei concerti più belli che faccio, i più calorosi e più entusiasti, il merito totalmente dei musicisti, è vostro, è un po' più. Vi saluto all'ultima canzone, la prossima è UL! Non si fanno solo i fighetti, fanno i bis. Sono i fighetti per i bis. La prossima e ultima canzone sapete benissimo qual è. Vi saluto con questa canzone dedicata a un anarchico bolognese alla fine del secolo scorso. Ciao e grazie ancora.
2: Non so chi dovesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni le sei allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosci la saletta per i fatti.

0: stato grandissimo. Eravamo anche qui in Sorrebbe, perché abbiamo fatto tanti concerti, e in un finale c'è stato un periodo in cui faceva sempre un rock, non so se lo faccia ancora, cioè finito tutto il suo repertorio, locomotiva, tutti fuori, ancora, lui diceva facciamo un rock, di solito fa Little Shoes, adesso non fa Monica, Lupo, eccetera, eccetera. Quella sera eravamo tutti quanti un po' alterati, avvinazzati, io fa la copertura con la chitarra, lui era in piedi con delle urla pazzesche e poi si è buttato in ginocchio, alla fine rivolto al pubblico, qui si può parlare male un pochettino, ma se non è, rivolto verso il pubblico, fa, a me Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, cioè, rivolto verso il pubblico, Mick Jagger non mi fa neanche una pugnetta, diceva lui. Ora vedere chi si può permettere di fare questo se non lui.
1: In questa serie mi hanno detto che lei si ferma a giocare a calcio fino alle 4 del mattino.
2: Ma sì, pare tutte le sere. Ovviamente la gente che adesso giocare di notte non ha problemi la mattina dopo, quindi siamo tutti quelli che un vecchio detto bolognese chiama biascia notte, che è bellissimo, cioè si mastica notte, letteralmente.

0: dopo le osterie di fuori porta.
1: Ecco, qua siamo al vicolo delle dame, la famosa vicolo delle dame. Qua c'è un'osteria, una vera osteria, per degli spettacolini che organizzavo io. Suonavo io, suonavo a Deborah Cooperman, suonavano i Gigi Andrea alle prime armi, capitarono Fabrizio D'André, capito Paolo Conte, capito molte di persone, insomma. Era un posto stupendo, perché erano tutti gli studenti di Bologna che venivano qui, c'era, come al solito, chitarre, molto vino, molte ragazze, e ce la siamo passata bene, ecco. In questa osteria sono nati e morti amori, sono nati nate e morte storie, tante cose, insomma. Come d'altra parte, nella vecchia osteria erroneamente detta del Moretto, ma adesso vi ci porto, ci andiamo.
0: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.

0: qualcuno è andato.
1: Devo dire, ecco qua, l'osteria era divisa in due parti praticamente. Qua c'erano i vecchietti che magari erano più giovani di me, che giocavano a carte, vero? E di là non c'era quasi mai nessuno. E allora noi andavamo di là a suonare, a cantare. E questi signori anziani, che probabilmente erano molto più giovani di quanto io sia adesso, si entusiasmavano perché per sentire le chitarre, a vedere le ragazze. E spesso si offrivano da bere, insomma. Allora poi il vino costava, poi il vino erano due dei tipi, c'era l'Albana e il Sangiovese, basta. Adesso spero che abbiano qualcosa di meglio.

0: Non c'è più giro. E quindi è difficile che uno da solo con la chitarra vada in un posto e si metta a suonare, insomma, deve trovare degli amici che suonano 3, 4, e allora si fa così, ecco. Ogni tanto succede ancora con Flacco, raramente, perché poi Flacco abita a Parma, insomma. Ma ogni tanto, raramente, può succedere che anche a Bologna, se magari Gini Villotti in una sera buona, ma sai, non è più come una volta, insomma, quando tutte le sere implacabili eravamo in un gruppo a suonare.
1: Le vecchie osterie erano locali tristissimi, intendiamoci, non erano locali allegri, erano locali dove signori consumavano gli ultimi spiccioli di un'esistenza spesso sciagurata. Vedere arrivare questi giovani con chitarre, queste ragazze soprattutto, li entusiasmava. E quindi c'è stato questo curioso connubio e noi scoprimmo questo modo di stare fuori la sera e chiudevano un'ora soltanto sulle 24 ore per fare le pulizie, un'ora sfasata, e qui era possibile mangiare a qualunque ora della notte, la gente stava lì, mangiava, quindi c'erano i giornalisti, c'erano gli orchestrali, c'erano i tiratardi, questi erano i veri biascianotti.

l'orchestra giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Disco Rai, la musica scelta.
1: E allora ci siamo, estate 2026, su Rai Radio Tutta Italiana ci sono le repliche di puntate di Disco Rai che hanno visto protagonisti i grandi artisti italiani. Con grande fiducia e in alcuni casi con grande amicizia sono venuti a trovarmi proprio qui negli studi di Via Asiago 10, e proprio qui su Rai Radio Tutta Italiana abbiamo raccontato a lungo quelli che sono i loro lavori recentissimi. Quindi riascoltiamo ad esempio le puntate con Ernia, con Caparezza, con Tropico, con Serena Brancale, Mannarino, Rancore, Fulminacci, Tommaso Paradiso, Subsonica, Dito nella Piaga, Samurai J, Leo Gassman e tantissimi, veramente tanti artisti che ci hanno tenuto compagnia in questa prima lunga edizione di Disco Rai, la musica scelta, che torna anche in questa estate con delle repliche, ma che rimangono sempre delle novità per questo canale dedicato assolutamente alla musica italiana e ai nostri grandi artisti. Bentornati a Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi sono felicissima di farvi incontrare nella musica e nelle parole, una lunga chiacchierata con un artista a cui tengo moltissimo, che è Frankie High Energy MC, che torna con un album che è un progetto particolare, che è voce e batteria, ovvero ripropone insieme a degli artisti e a lui vicini oppure che ha incontrato proprio per l'occasione alcune delle sue canzoni più conosciute o comunque più attuali, ed è questa la cosa che ci interessa di più. Quindi incontri con Jovanotti, Fabi Filippo, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simmons per questo album che è Voce e Batteria di Frankie High. E insomma, ne abbiamo parlato a lungo in questa chiacchierata registrata qualche giorno fa qui in Via Asiago. Iniziamo con una canzone che non è nell'album, ma vi spiegheremo appunto con Frankie perché questa scelta, ed è ovvio che è una canzone insomma che sussiste e vive in tante playlist, soprattutto anche nei vostri ascolti, e soprattutto è la canzone delle canzoni, sicuramente di un'attualità sconvolgente anche non in questi giorni, in queste ore, ma direi in questi minuti, secondi. E quindi andiamo ad incontrare Frankie High Energy MC qui a Disco Rai.

0: Ma bentornati a Disco Rai. Oggi abbiamo un ospite speciale, perché insomma fa della parola proprio il fulcro poi della sua musica. Oserei dire anche messaggio, ma ultimamente non va molto di moda dire messaggio. Se si chiede ad un artista cosa intendevi dire con questa canzone, dice: ma sai, ognuno può dare una propria interpretazione. Mentre sentivo Guccini, che l'altro giorno è andato a vedere la mostra dedicata a se stesso, dire: io ho sempre concepito la canzone come un racconto di una storia, di un personaggio, di una persona o anche di uno stato d'animo. E benvenuto a Frankie I Energy MC. E
1: ciao, grazie dell'invito.
0: Anche un po' così, insomma.
1: In ogni canzone. Io sono convinto che effettivamente chiunque possa in una canzone, in una delle mie canzoni, leggere quello che vuole, dare un, trovare un proprio significato. Nella maggioranza dei casi però è sbagliato, quindi beh, è liberissimo di farlo, però non è quello giusto. Anche se intendo una volta che io scrivo una canzone e la pubblico, proprio per il fatto che l'ho pubblicata è diventata di tutti e ognuno la se la indossa come meglio crede. E insomma, non, ho imparato a non scandalizzarmi se persone che fraintendono alcuni miei brani e si ritengono miei fan, mentre spesso sono, diciamo, oggetto degli strali che scrivo nelle mie canzoni. Ho imparato, ripeto, a non scandalizzarmi, a capire che insomma, alla fine probabilmente anch'io ho frainteso tante cose altrui.
0: Allora, per presentare Voce e Batteria, io frainteso appunto alcune tue canzoni, ho estrapolato delle frasi poi per aprire un po' di temi, no? E parto da fatto, allora, a parte che non mi ha sconvolto il fatto che tu non abbia messo Quelli che ben pensano,
1: perché non è sconvolgente come
0: no
1: cosa.
0: No, perché guarda, mi hai ricordato Battiato, che quando faceva Fleur, allora noi dicevamo sempre, chiedevamo: ma tu come hai affrontato questa cover, questa canzone, e come la dovevo affrontare? Cioè, la struttura quella era, la canzone era quella, solo che è cantata da me, cioè non andrei mai a sconvolgere una canzone che io ritengo già perfetta, perché se l'ha scelta evidentemente è perfetta di suo. Quindi è anche chiaro, evidente, che è talmente presente nell'immaginario che insomma era forse superfluo.
1: Sì,
0: anche
1: pleonastico, diciamo, dirla.
0: Voce e batteria. Inizio da: uso la metrica come una sciabola, perché faccio la mia cosa, perché appunto una mia insegnante, diciamo, mi diceva: insomma, il latino è metrica, è un po' come il rap, e quindi e ci faceva proprio seguire il tempo con la mano, cioè come se fosse una batteria. Allora ripetete questa cosa con e seguite il tempo.
1: Certo.
0: È un po' così, un po' ancestrale.
1: Beh, la metrica serve esattamente a questa cosa, è una scansione ritmica, cioè non è un caso che il poeta spesso viene raffigurato mentre ha una lira o una cetra, perché poesia e ritmo musicale sono sempre stati andati di pari passo, e così essendo la metrica e la musica insita all'interno delle parole, perché quando si recita in metrica di fatto si sta suonando la voce.
0: Così come quando si cammina c'è già un ritmo, che è quello binario, che è proprio anche lì ancestrale, ma anche il concetto di metrica è come sciabola, che adesso si usa un po' meno. Non dico che non c'è in assoluto nel rap di adesso la denuncia, c'è, è forte, soprattutto in alcuni artisti, e uno poi se li deve andare un po' a ricavare, no? E cito per tutti forse Marracash, che è l'unico che riesce in qualche modo a far quadrare il cerchio, o Rancore, insomma.
1: Sì, sì, anche Danno dei Colle del Fomento, che ha fatto un disco bellissimo tra l'altro di recente.
0: Esatto, però siamo più sulla dimensione di auto da fe, cioè sono il mio nemico, il più acerrimo. E ci sono tutte queste canzoni, anche nel mondo del rap, che autoimplodono, cioè come se il vero problema, forse è questo, che il vero problema sociale adesso è il malessere interiore che tutti sentono all'interno di questa società.
1: Ma il rap si limita a, cioè è un'emanazione della società, della qualità della vita che abbiamo, e il fatto che se sia portato lo sguardo dall'esterno dalla denuncia di quello che accade intorno a noi alla denuncia di quello che accade all'interno di noi stessi, è un segno di progresso e di maturazione molto, molto importante, e non lo derubricherei, come molti fanno, a una sì, parlano di loro stessi perché hanno un ego che non riescono a mantenere. Ed è sicuramente un passo avanti, perché l'introspezione e la presa di coscienza del fatto che all'interno abbiamo dei mostri con cui bisogna fare i conti, sia un'emergenza sociale, l'emergenza sociale del nostro tempo. E quindi il rap si offre nuovamente come uno strumento in alcuni casi lenitivo, mai curativo, ma sicuramente di denuncia, ottimo per fare diagnosi.
2: Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa. Nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa nella casa. Nella casa, nella cosa, nella casa.

0: trasmissioni, incominciare a rosicchiare quello che ci viene messo a disposizione, de media dalla televisione, comunico l'idea, la rima e il ritmo, sposa, io sono un uomo e faccio la mia cosa.
1: Faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio la mia cosa nella casa, faccio

0: mia cosa nella casa, nella casa faccio la mia cosa, nella casa faccio la mia cosa, faccio la mia cosa.
1: Sinuosa, si snoda la mia rima sopra ritmo come prosa, s'attacca alla tua mente quasi come una ventosa, tatuaggio indelebile dell'anima ritrosa, la disamina che penetra e contamino, insemino il sistema come un virus endemico, domani epidemia.

0: Ecco, sì, soprattutto negli adolescenti devo dire che c'è proprio un'emergenza molto forte, però rincuora un po' il fatto che ancora, almeno in provincia dove abito nel fine settimana, io li vedo ancora nelle piazzette dietro i vicoli con la radio a palla, che comunque ascoltano musica, e questo li fa sfogare tanto, almeno è una strada, no?
1: Sì, diventa, la musica è tornata a essere uno spazio di condivisione, un terreno comune utile per poter gettare le basi per altro, per, come si diceva quando ero un appassionato di CB, di baracchino, utilizzavo le radiotrasmittenti, l'incontro in verticale, quando cioè incontri fisicamente una persona, e sta tornando a essere un elemento importante, un discrimine anche per poter definire amici delle persone rispetto delle altre.
0: Ecco, e poi comunque i ragazzi abbracciano molto i temi politici e sociali, soprattutto nell'ultimo anno. Devo dire che c'è stato un risveglio, anzi sono stati loro a risvegliarci, no? Allora l'anticipo, in Generazione di Mostri c'è Diodato che dice appunto sveglia sveglia, sono intorno a noi e sono tanti, quelli sono i mostri. Poi ovviamente pensando a Diodato si pensa anche all'esperienza di un omaggio Taranto, la lotta per Taranto, il mostro dell'Ilva, insomma tutte queste suggestioni. È interessante anche capire come l'idea di mostro poi è cambiata negli anni o alla fine è rimasta la stessa, perché queste canzoni sono tremendamente attuali.
1: Ma guarda, Generazione di Mostri, la canzone nella quale ho coinvolto fortunatamente Antonio Diodato, è uno dei brani che ha una connotazione più squisitamente politica dell'album Voce e Batteria, e parlo esplicitamente di come, al di là dello schieramento politico o dell'idea di fondo alla quale si guardi, si è comunque oggetto di un banchetto, pietanze in un banchetto fatto di potere e di potenti.
2: Sono intorno a noi, in mezzo a noi, arroganti sono tanti, guarda lì, sono intorno a noi, fanno quel che vogliono, fanno cose che non si raccontano, niente scrupoli, guarda lì.

0: li guardavo anche durante il concertone, mentre andavo al concertone nel backstage. Ovviamente sono passata un po' in piazza anche per rinfrescarmi proprio attraverso la vista di questi ragazzi che confluivano, e pensavo sempre che l'impostazione di questo concertone primo maggio è andata un po' a scemare nei contenuti, perché quando poi c'è stato il monologo di Pierpaolo Spollon, l'unico che forse c'entrava veramente l'argomento in pieno, e loro sono stati molto attenti, hanno applaudito proprio con convinzione, no? E mentre andavo stavo ascoltando comunque voce e batteria per prepararmi all'intervista, e quindi mi è riaffiorata questa faida con Napoli e Palermo, succursali dell'inferno. E poi la sera Joliet ha nominato questi ragazzi appunto morti a Napoli negli ultimi mesi, non anni, anche se rispetto al periodo in cui tu hai scritto questa canzone in realtà il concetto di mafia e camorra si è esteso tantissimo, cioè ormai non si parla solo di Napoli e Palermo, ma c'è stato un radicamento in tante città italiane.
1: Sì, già accadeva all'epoca nella quale io ho scritto quella canzone, non era semplicemente così visibile a occhio nudo e quindi insomma questo continuo negare l'evidenza da parte del potere rappresenta uno dei grandi problemi legati alla presenza delle mafie in Italia, che con una maggior presa di coscienza e mi viene a dire anche proprio due dita di coscienza nel senso più umano del termine in più da parte di chi occupa posizioni di rilievo si risolverebbe sicuramente più velocemente e lasciando una striscia di sangue diciamo più breve.

0: io ho citato Joliet che dobbiamo prenderne atto, noi critici musicali e musicisti anche, lì per lì non abbiamo assolutamente capito, compreso, e invece è un riferimento per i più giovani, cioè proprio ne hai accanto una. E quindi mi chiedo se comunque il rap, che chiaramente era destinato a esplodere in tutta la sua, sempre con 20 anni di ritardo rispetto agli Stati Uniti, perché facciamo un po' così, perché adesso anche negli Stati Uniti o comunque già in Spagna c'è invece un recupero alla musica etno, folk, cantatorale, o comunque c'è questo fenomeno di Rosalia che cambia ogni album uno stile, un genere musicale, insomma vabbè, stiamo arrivando anche noi, piano piano ci arriviamo, però se, come dici in Potere alla Parola, se in realtà c'è stato un veleno che ci hanno inoculato anche con il rap, è che non esiste antidoto alla morte mentale, perché alcuni passaggi di alcuni atteggiamenti comunque sembrano la negazione del rap stesso, no?
1: Ma guarda, guardando a quello che succedeva 20, 30, 40 anni fa, 50 anni fa in America, quando il rap è nato, oramai c'ha 53 anni il rap, e la superficialità, l'autoriferirsi, l'egotismo, il bragging, l'essere braggadocious, ovvero sia magniloquenti e spropositatamente, a Bologna si dice sboroni, ecco.
0: Sì.
1: E sono sempre state delle caratteristiche, delle cifre proprie del rap. Il rap è stato racconto della delinquenza, non perché ne fosse una celebrazione, ma perché in quanto tale, e ripenso a un'intervista degli NWA sul finire degli anni Ottanta, che erano sotto l'occhio dell'FBI per via delle loro canzoni, Fuck the Police, per ricordarne una su tutte, molto esplicite, molto dirette, e per le iconografie che li vedevano comunque armati nei loro video, sulle copertine dei loro dischi, raccontavano di come quella fosse, che la loro musica fosse un racconto di quello che succedeva nelle strade, non che le strade fossero in quelle condizioni per via della loro musica. Stessa cosa succede oggi, cioè il fenomeno della violenza giovanile non è una conseguenza della musica che i ragazzi eventualmente ascoltano, cioè la storia dei cattivi maestri è sempre stata molto comoda ai pessimi presidi.
0: Assolutamente no, anche perché mancherebbe proprio una parte della letteratura mondiale dell'arte, no?
1: Insomma, sta a vedere che adesso uno si inizia a fare di oppio per via di Samuel Taylor Coleridge, intendo.
2: Prendo le distanze da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi, sono il mio nemico, il più acerrimo.

0: mobile.
1: Allora, progetto, voce e batteria, che devo dire è impressionante fino a un certo punto, perché se guardate i bambini, anche i miei nipoti di 4 anni che ha quelle batterie, insomma, per bambini eccetera, loro spesso e volentieri articolano canzoni e loro esibizioni proprio con voce e batteria, no? Perché è il modo più istintivo poi di coniugare ritmo, ballo e musica, no? E proprio e parola, perché insomma iniziano a parlare anche in maniera abbastanza complessa ormai i bambini di 4 anni, ballando e saltando sulla batteria. Tu l'hai fatto con Donato Stolfi.
0: Non propriamente saltando sulla batteria, però sicuramente con un ritorno alle origini, un qualcosa di molto delle mie canzoni. Ho mantenuto lo scheletro rappresentato dal ritmo, la musica delle mie canzoni è stata scheletrificata da Donato Stolfi e io ho fatto indossare i miei testi a questo scheletro per verificare quanto effettivamente potessero essere eleganti, si potesse focalizzare più l'attenzione su questo su questi aspetti, sui drappeggi delle parole, che sulla eventuale avvenenza della modella musica, ecco.
1: E poi hai chiamato comunque dei colleghi, degli amici, insomma, ad inserirsi in modo tra l'altro molto diverso l'uno dall'altro all'interno di questi brani. No, abbiamo già parlato di Diodato, che è quello che mi ha impressionato di più,
0: ecco.
1: Perché insomma uno pensa a Diodato come ovviamente una delle voci più belle che abbiamo in Italia, la voce più bella, e non solo in Italia secondo me, ma ci arriveremo, però è quello che è entrato moltissimo nella canzone,
0: perché Antonio è un fottuto punk e quindi in quanto
1: confermo.
0: Tale e in quanto tale io sapendolo l'ho stuzzicato bene a dovere, mi devo dare veramente un 5 per essere riuscito a convincerlo, a muoverlo.
1: 5 è poco.
0: Mi devo dare un 5 nel senso
1: un
0: high five.
1: Okay.
0: Esatto, no, non nel senso della scarsa sufficienza.
1: Ah, ecco.
0: Avere un artista con la sua sensibilità in una canzone così importante, così che racconta la precarietà di equilibri che poi sono alla base dei tentativi di compromesso storico che storicamente cerchiamo di fare, cioè si cercano di realizzare, e come Diodato tutti gli altri sono, oltre ad essere miei amici e godendo di una stima professionale reciproca molto importante, alcuni di loro sono proprio miei fan, e quindi ho chiesto ad alcuni di loro di interpretare delle canzoni che già amavano, che già gli piacevano.
1: Citiamo Tiziano Ferro, Fabi Fibra, Elisa, Emma, Raiz, Giovanotti però.
0: Perché però?
1: No, perché comunque sono stati due modi paralleli e convergenti di intendere il rap e svilupparlo poi in Italia, no? Almeno all'inizio che è iniziato così, sì. Anche Giovanotti, che poi è la strada anche, non dico romana per carità, però sia lui che Piotta frequentavano lo stesso negozio di dischi qui a Roma, no?
0: Certo.
1: Questo incontro tra voi due anche con pedale e batteria, a parte che forse insomma la bicicletta in questi ultimi mesi per lui è diventato sfida, è diventato anche stop nella vita, che poi ha raccontato anche con un album,
0: sì.
1: Però la voglia adesso è triplicata, quella di continuare a pedalare.
0: Assolutamente, cioè, chiaramente avendo una canzone che parla di bicicletta
1: come grande metafora,
0: di cui so Lorenzo essere fan, perché ci veniva a trovare in studio mentre stavamo registrando l'album Essere Umani, insieme a Fresco, che è il producer anche di voce batteria, ma che è un suo uomo di fiducia, è un suo il giovane fonico che gestisce il suo home studio, e quindi è stato facile vincere la battaglia nel convincerlo a partecipare. Ho detto: ma ti andrebbe di? E lui ha risposto sì, con molte i, e devo dire che Lorenzo Giovanotti ha e mi riferisco a quel Giovanotti veramente giovane, con il cappellino, con la scritta Boy eccetera, e ha un ruolo molto importante secondo me nella divulgazione della cultura hip hop in Italia, perché lui conduceva una trasmissione che si intitolava DJ Television e la conduceva insieme a artisti come Linus, come Gerry Scotti, come Amadeus, insomma, che hanno fatto strada nei vari ambiti. E lui si occupava, diciamo, delle novità in termini hip hop, rap, quella che oggi viene definita urban. E a lui devo dire grazie se ho visto per la prima volta un video musicale dei Run DMC o dei Public Enemy. Il primo video dei Beastie Boys che ho visto l'aveva passato Jovanotti a DJ Television, e a lui si deve l'attrazione al mondo dell'hip hop di alcuni artisti della scena rap che poi sono diventati delle stelle. Cito su tutti il non più con noi purtroppo Primo Brown, che è stato uno dei migliori MC italiani, e io me lo ricordo ragazzino in prima fila ai concerti di Lorenzo, alle trasmissioni televisive a cui partecipava, da vero suo fan che poi ha sviluppato un proprio gusto, un proprio stile, è diventato uno dei migliori rapper che l'Italia abbia mai visto.
1: Ma lui è proprio un po' l'ombelico del mondo della musica italiana, perché così come ha creato curiosità intorno al mondo hip hop, però adesso crea ad esempio rispetto verso la musica del passato con Gianni Morandi o con altri artisti, no? E comunque continua a selezionare musicisti, artisti emergenti, anche quando fa il Jova Summer Party, oppure anche con i suoi social, i suoi strumenti, oppure porta in tour Adriano Viterbini, no? Bud Spencer Blues Explosion, riprende il meglio di quell'esperienza e la porta a fare la musica che comunque lui poi contempla, no?
0: Sì, devo dire che Lorenzo ha un talento per raccogliere tra l'altro altri talenti davvero, davvero notevole. L'ultimo album che ha pubblicato con la Harlem Spanish Orchestra, se non sbaglio.
1: Sì, l'anno scorso all'improvviso,
0: esatto.
1: Come proprio bisogno estemporaneo.
0: Esatto, come Jova York, non mi ricordo come si intitola.
1: Jova
0: York.
1: Sì.
0: È cioè, un disco musicalmente straordinario, cioè veramente è un bellissimo album con dentro dei musicisti pazzeschi, e lui ha questo talento e una energia, cioè gli riconosco una grande energia. Poi abbiamo avuto scazzi, abbiamo avuto discussioni che si hanno con gli amici, no? Quando qualcuno fa un qualcosa che non comprendi appieno o che non condividi, eccetera, allora ti sembra giusto intervenire, confrontarti con lui, avere degli scambi, ma con molti degli amici che hanno partecipato mi è successo, con Raissa è successo mille volte, per esempio, di ogni tanto di prendere il telefono e dire: ma scusa, ma te hai detto questa cosa, me la spieghi, perché non, sinceramente non la capisco. E quindi nasce un dibattito e si consolida una relazione, che alla fine è la cosa più importante, è il vero tesoro che ci portiamo sempre con sé.
1: Ma i vari scazzi, come hai definito te, adesso i giornalisti dicono dissing, capito? Anche lui,
0: no, il
1: c'è
0: dissing
1: stato
0: è un'altra cosa,
1: credo.
0: Dissing è un'altra roba,
1: infatti hanno detto
0: serve
1: anche
0: per vendere i dischi.
1: Che per Paolo Capovilla ha attaccato Risa con il dissing, dico
0: sì.
1: No, veramente quello non è il dissing, perché,
0: ma
1: insomma,
0: l'ha criticata
1: perché lei ha utilizzato un termine un po' diciamo così leggero in un contesto che però era andato un po' sopra le righe, quindi forse lui, non essendo presente, non ha nemmeno capito quello che in quel momento voleva.
0: Non so neanche di che stai parlando.
1: È una polemica
0: però
1: intorno al primo maggio fresca. Beh, però okay. Adesso si usa sempre il termine dissing,
0: ma
1: per
0: sì,
1: qualsiasi
0: ragazzi,
1: ecco, diciamo
0: purtroppo
1: che ci ha dato la parola giusta, che è scazzo.
0: Sì, no, perché sai cos'è? C'è anche una certa pigrizia, soprattutto purtroppo, da parte di una parte del giornalismo italiano, ma storicamente. Cioè, nel momento in cui all'inizio degli anni 90 siamo emersi artisti molto eterogenei, no? C'ero io, c'erano gli Isola Posse, c'erano i Devastating Posse, c'erano i 99 posse, e si arrivava dall'esperienza del rap, alcuni dall'esperienza dei centri sociali, eccetera. E poi c'erano, non so, i Negrita che facevano rock, c'erano i Mau Mau che facevano questa sorta di etno ritmo, e i Fratelli di Soledad, e insomma tutte altre formazioni. La stampa italiana per un decennio intero ci ha etichettati come la musica posse, facendo un unico calderone che, per il solo fatto che si era emersi nello stesso semestre, si doveva essere tutti quanti accomunati da un termine che, tra l'altro, a molti, per molti non era affatto rappresentativo, perché se io potevo essere ascritto a una qualche posse, di sicuro altri non c'entravano, i Loschi Dezzi indubbiamente non, o Lino in Istoterita.
1: No, io mi ricordo quando sono arrivata nel 2000 a fare radio anche qui a Roma, insomma io la facevo in provincia, quindi in Rai, io facevo tutta via Le Mazzini, dove c'erano tutte le più grandi case discografiche, i vari uffici a ritirare i CD, e loro ti davano quei 2-3 CD, dicevano: no, guarda, apriamo un attimo l'armadietto, e su alcuni, tipo su Meg, anche i primi Baustek, dicevano: no, ma questo che ci devi fare?
0: Stai parlando di Carlo Martelli, mi sembra di capire.
1: No, anche Rudolfo Trapannone. Comunque io li prendevo lo stesso e dico: tu non ti preoccupare, tu dammeli che poi ci penso io. E quindi vabbè, un po' è così, se la curiosità non ti spinge, alla fine è ovvio che stai a certe regole.
0: Certo, quindi, certo, no, ma infatti
1: quindi aprite gli armadi,
0: aprite gli armadi,
1: momento, purtroppo,
0: è primavera.
1: Esatto, ormai ci sono le piattaforme dove veramente forse c'è troppo stimolo, però insomma alla fine uno si può fare anche creare un proprio percorso. Grazie
0: a te.

0: Allora, ringraziamo ancora Franky, devo dire che ogni incontro diventa poi un piccolo compagno, anche in questo caso come il rancore della musica di oggi e poi del mondo rap in qualche modo. Vi dico che c'è un calendario del tour in continuo aggiornamento, quindi vi do le date di questo tour che programmate per oggi, ma insomma andate comunque sul sito di OTR Live e vedrete quali sono tutti gli incontri che Franky farà quest'estate. Quindi si parte il 30 maggio da Bologna al Dumbo Summertime, il 5 giugno a Firenze all'Ultravox, il 19 giugno a Roma al Parco delle Valli, Roma incontra il mondo, il 2 luglio a Milano al Castello Sforzesco, l'11 luglio a Treviso Suoni di Marca, il 31 luglio a Livorno Effetto Venezia, il 29 agosto a Trento e il 18 settembre a Torino all'Hiroshima Soundgarden. E quindi noi chiudiamo sempre con una canzone di Franky tratta da quest'album Voce e Batteria, e poi appuntamento sempre per questa settimana venerdì con le ultime puntate di Discorella Musica Scelta di questa lunghissima stagione anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zoppa.
1: Questa è una storia raccontata con musica e parole, ma non troppe parole, come vedrete. Le parole non hanno tanta importanza, quello che conta è la musica.
2: Questo è assolutamente falso.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle top 10, ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Carea. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giananini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giananini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Gabri Ponte con Jovanotti, che continua il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che l'estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

undicesima posizione, attenzione, la canzone pubblicata il 1° maggio, pensate, è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche ed è sarà un protagonista della notte della Taranta con Parlar d'amore, in tredicesima posizione, comunque sicuramente l'artista rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in dodicesima.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

è che mi chiedevo se la più grande fatica è riuscire a non far niente, a lasciare tutto com'è, fare quello che ti viene e non andare dietro alla gente. È che mi perdevo dietro chissà quale magia, quale grande canzone, in un cumulo di pietre, sassi più o meno preziosi e qualche ricordo importante che si sente sempre.

e vai, che presto i giorni si allungano e avremo sogni come fari. Avremo gli occhi, vigili, attenti e selvatici,

0: seriamente.
1: E che mi perdevo dietro a chissà quale follia, quale grande intuizione, tra piatti sporchi e faccende, tra occhi più o meno distanti e qualche ricordo importante che si sente sempre. Ma noi siamo quelli che restano.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ah, bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana, classifica dei dischi caldi. Effettivamente la situazione si fa interessante quest'ultima settimana di agosto, un po' perché andiamo verso la canzone regina dell'estate, ma soprattutto la domanda è: ci sarà la canzone regina dell'estate? Perché poi lo vedrete, soprattutto nella classifica delle Top Ten ci sono grandi novità e grandi spostamenti, quindi non si è delineato ancora bene quale sia, oppure se c'è veramente questa canzone regina dell'estate 2026, mentre ci sono dei movimenti molto interessanti anche nella classifica dei dischi caldi, soprattutto nelle posizioni, quelli fuori classifica, che noi andiamo sempre a citare proprio per capire un po' quelle che sono le tendenze. Ebbene, sono in crescita, in salita, ad esempio prendo anche la 26esima posizione Brescia con D'Addio, 25esima posizione New Genea con Care. Attenzione, perché è uno di quei gruppi, è un duo molto molto attenzionati anche per il Festival di Sanremo 2026 e poi 27, scusate, a questo punto quello di De Martino. 24esima posizione per Giannanini con Marrakesh con America, perché appunto ci sarà poi il lancio a settembre del nuovo progetto di Giannanini. Stabile invece, diciamo, le altre posizioni: 23esima Carmela Cioffi, 22esima Romantica Ultimo, 21esima Tuca Macarena Baby K e 20esima, arriviamo finalmente alla 20esima, Dito nella Piaga con Businessman.

0: Allora, l'inizio della classifica dei dischi caldi non va a delineare un po' quelle che sono le novità di questa settimana, ma poi nelle posizioni più alte delinea un po' degli smottamenti. È vero che le posizioni di cui abbiamo detto prima vanno invece a delineare una novità. Ad esempio, se andiamo ancora più giù, in 27esima posizione in salita c'è Napoleone con Cucù Marie, proprio perché Stefano De Martino ha frequentato moltissimo in queste settimane la musica cosiddetta indie indipendente, cioè anche delle piccole etichette, e questo ci fa probabilmente presagire che metterà dentro anche degli artisti che non sono adesso degli artisti da super classifica, ma che insomma, come Saif, possono rappresentare un po' la novità della prossima stagione. E noi abbiamo bisogno, come il pane, di novità, anche perché insomma ormai a fine agosto le canzoni estive sono un po' consumate, come dire, sono veramente dei tormentoni, ma alcune rappresentano in realtà anche delle collaborazioni nate in vista dei live, così come questa DNA di Capri Ponte con Jovanotti, che continua il suo summer tour, e tra l'altro la notizia proprio di questi giorni recupera la data di Barletta l'8 settembre a Bari. Ovviamente, per chi avesse acquistato i biglietti di Barletta e non potesse comunque partecipare alla data dell'8 settembre, che è già un periodo insomma super lavorativo, può chiedere il rimborso intero, ma ci sono 4 giorni, quindi andate a vedere bene sui siti, 4 giorni, soltanto 4 giorni per richiedere l'intero rimborso del biglietto. E mentre per chi può partecipare alla data di Bari, insomma, può andare lì tranquillamente l'8 settembre. Allora andiamo, 19esima posizione, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana con La Costiera Amalfitana, Risa Nino D'Angelo, a cui siamo proprio in pieno odore d'estate, che estate sta finendo, però 3 luglio Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo.

17ª posizione, una canzone che, come vi dico sempre, è stata pubblicata a marzo, quindi è la più longeva tra i tormentoni di quest'estate, ma è in discesa questa settimana, 17ª posizione per la terza gira di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Sedicesima posizione invece per Achille Lauro con La città degli angeli, a dimostrare che Achille Lauro gioca un torneo veramente a sé, non partecipa alla gara dei tormentoni del 2026, ma insomma da fuori classe si mette su un'altra, si sintonizza su alte frequenze, e questo dà insomma poi il là a questa canzone che è La città degli angeli.

Quindicesima posizione, attenzione, la canzone è pubblicata il 1° maggio e pensate è in salita, quindi continua a recuperare posizioni. Ricordiamo che questa è la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane, quindi lui è un artista amatissimo dalle radio italiane. Parliamo di Fulminacci con Maledetto Me.

14ª posizione per Madame, un album complicato ma molto molto interessante. Questa canzone, che in realtà è stata pubblicata al di là dell'album, Mama non mama, anche questa non è legata direttamente all'estate, ma insomma l'ha in qualche modo caratterizzata. Madame con Mama non mama.

comunque sicuramente l'artista di rivelazione del Sanremo 2026, quello di Carlo Conti, e un po' quello che sta delineando anche, crediamo, pensiamo, la strada del Sanremo di Stefano De Martino.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Tredicesima posizione con Saif, che è stato anche sarà un protagonista della Notte della Taranta con Parlar d'amore, in tredicesima posizione.

Dodicesima posizione invece siamo con Irama, che insomma da buon operaio della canzone italiana comunque rimane sempre nelle prime 20 posizioni, soprattutto d'estate, delle canzoni più trasmesse dalle radio, e siamo quindi con Cabana in 12.

chiudiamo la classifica dei dischi caldi con una canzone sempre da doppia lettura, come abbiamo detto, quella di Francesco Gabbani con Summer Funk. Ovviamente tra pochissimo anche la classifica delle top 10, cioè le 10 canzoni più trasmesse dalle radio italiane questa settimana, nella settimana svolta l'ultima di agosto, che ci poi ci traghetterà verso la nuova musica, quella di settembre-ottobre, ma soprattutto verso quella tendenza che forse Stefano De Martino delineerà per il nuovo Festival di Sanremo. Tra l'altro ricordo a tutti i ragazzi in ascolto che sono usciti i bandi sia per Aria Sanremo che per Sanremo Giovani, quindi studiate bene come potete scrivervi e come potete partecipare, perché il regolamento è totalmente nuovo. Nel frattempo lui è a Los Angeles, sono ad ascoltare le canzoni però che vengono proposte per il Festival di Sanremo, quindi decisamente italiane, ma evidentemente poi il mood californiano lo aiuta anche a individuare quelle che sono le nuove tendenze internazionali, e poi ne riparleremo insomma quando partiranno le dirette su Rai Radio Tutta Italiana anche di Disco Rai. Ci sarà una nuova versione per settembre, poi insomma ve ne riparlerò. Comunque per il momento siamo sempre in onda, sono in onda con le repliche il mercoledì e venerdì alle 13, replica alle 19, sempre con Disco Rai di e con Maria Cristina Zappa, che al momento vi saluta e vi dà appuntamento tra pochissimo per la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Mua.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

come l'altro.

estate di cera. Io non so come spiegare a queste tipe dumb che non le riposto che mi mollino l'iPhone. So che mi compro una casa se faccio l'iPhone. Se quei soldi in tutta Italia nessuno li fa. Yeah, shake it, bitch, break it, break it. Non foto con mezza scena, fanno fake it, fake it. Siamo dentro il balaclap, porto tutte le tue bad bitch. Sai bene il mio nome perché questa merda è catchy. Giro in giro per la city.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro.

quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Mi ritorni in mente un anno in un'ora grazie alle canzoni più vendute in Italia e più suonate nelle radio italiane. Prima, naturalmente, diamo un'occhiata agli avvenimenti principali del 1997. Primo luglio, ad esempio, la Gran Bretagna restituisce alla Cina la sovranità su Hong Kong. 6 luglio, la sonda Pathfinder raggiunge Marte. 8 luglio, la NATO invita la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Polonia ad entrare nell'Alleanza Atlantica. Il 31 agosto, a Parigi, Lady Diana Spencer e Dodi Al-Fayed morivano in un incidente d'auto sotto un ponte, il Pont d'Alma, a Parigi. L'11 dicembre a Kyoto, durante la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, viene redatto un protocollo che prevede la riduzione entro il 2012 delle emissioni dei cosiddetti gas serra. Film usciti nel 97, tra i più importanti La vita è bella e poi Fuochi d'artificio, Jurassic Park, Tre uomini e una gamba, Il matrimonio del mio miglior amico. Moriva il 1 gennaio Ivan Graziani, il cantautore e musicista. Anche Salvatore Fiume, il pittore, ci lasciava il 13 dicembre. Sanremo del 1997 vedeva sul podio al primo posto Fiumi di parole dei Jalis, passati alla storia per essere la band che dopo Sanremo praticamente non è riuscita più a replicare il successo ottenuto. Storie di Anna Oxa al secondo posto e Sei tu di Siria al terzo posto. Bene, andiamo ad ascoltarci quindi un anno dei successi del 1997, mentre Mi ritorni in mente tornerà prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Mi ritorni in mente 1997.

avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle. GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.